0: che ricordi, bellissimo anche il video di questa Take On Me degli A. Le 6 in punto di questo lunedì 5 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla storegista.
1: Di Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Mi sta mandando i suoi video di disinformazione. Mi manda delle cose allucinanti. Giuseppe, che saluto in regia. Pronti, ragazzi, vi sentiamo da tutta Italia. Tra poco col primo pensiero del giorno. Ripartiamo con i fatti d'attualità e poi tutte le vostre opinioni senza filtri, quello che avete da dire. Ci sono un sacco di storie da raccontare stamattina, un sacco di aggiornamenti d'attualità, sì. E quindi su quelli vi coinvolgiamo. Preparatevi perché vi vogliamo tutti opinionisti. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Pronti a dire la vostra sui fatti d'attualità. E ripartiamo tra poco da quelli con le agenzie stampa. Ma intanto Marrakesh Gue.

0: Sono manco diesel stamattina perché costa troppo. Dicevo, non sono diesel che non parto manco lento, capito? E poi piano piano carburo. Stamattina proprio. Allora, siete pronti? Vi citiamo sui fatti d'attualità. Vuoi ricordare al volo? Siete tutti opinionisti?
1: Sì.
0: Avete da dire qualcosa? Ci sono un po' di fatti d'attualità. Abbiamo già lanciato, diciamo, poco fa un argomento. Leggevamo da un giornale economico quanto si dovrebbe mettere da parte ogni mese per tenere qualche risparmio. Già semplicemente dire che ne so, il 10%, anzi il 20% andrebbe messo da parte di uno stipendio, cioè una marea di messaggi che ci dicono chi ci riesce, chi ce la fa, chi le dice ste cavolate.
1: A parte questo, posso dare il numero?
0: Sì.
1: Ok, 347 490 0042.
0: Però ci arriviamo su quell'argomento tra poco. Volevi aggiungere altro?
1: No, mi fecero
0: con le mani, insomma, però. Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità e poi ritorno anche sulla domanda che abbiamo fatto poco fa. Oggi, lunedì 5 ottobre, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,3%, con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79% in Brasile, ragazzi, per le presidenziali, che prevedono però, come abbiamo detto, il ballottaggio. E quindi vedremo come andrà a finire. Lula è il presidente, diciamo, in carica, presidente uscente, come volete chiamarlo, e vedremo se che di sinistra. Invece, però, questo primo turno in vantaggio il candidato presidente del centrodestra. Non confondetevi con l'ex presidente Bolsonaro, perché quello era il papà Jair Bolsonaro, in questo caso è Flavio Bolsonaro. Merz, il cancelliere tedesco, ieri è stato a sorpresa a Kiev, c'è stato un bombardamento, da lì ha detto: fermiamo Putin e la Russia, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, quindi mano tesa della Germania all'Ucraina. Invece in Spagna, pressing dei socialisti per il voto, Sanchez tira le somme, ipotesi di elezione il 29 novembre sull'onda delle proteste. Stamattina dovrebbe dare comunicazione di un'eventuale caduta del governo Pedro Sanchez, il presidente spagnolo. In Italia invece i partiti si confrontano. L'ultimo in ordine di tempo è stato Renzi, che ha fatto un invito al centro-sinistra: stavolta uniti vinciamo. A Conte chiede garanzie, poi mai più Salvini e Giorgetti, e Trump, dice dunque Renzi, che invita la sinistra all'unità. In realtà invita anche Forza Italia ad unirsi al centro, ma Forza Italia ha detto no grazie. Questo per parafrasare un po' quello che è accaduto ieri. E la Formula 1, Verstappen, Rea Sepang, Antonelli secondo, vede però il titolo, Kimi Antonelli sempre forte. Le Ferrari, devo dire, insomma, sono partite male, ma poi si sono riprese. Alla fine arriva terza la Ferrari di Hamilton e quarto Leclerc, penalizzati in avvio dalla scelta delle gomme. C'è una notizia che riguarda il meteo: in arrivo freddo e maltempo già da giovedì e venerdì, quindi insomma le temperature caleranno drasticamente nelle prossime ore. Poi stasera invece, per tornare allo sport, c'è il calcio. L'Italia di Mancini torna in campo alle 20:45 a Bologna per l'ultima partita di questa tornata, di questa sosta per le nazionali, contro la Turchia, la gara di ritorno dopo aver vinto appunto in Turchia 4-1. Giochiamo a Bologna. Se l'Italia vince va a 7 punti, insomma non rischia più la retrocessione nella serie minore della Nations League. Vedremo poi come andrà l'altro match del girone, vale a dire Belgio-Francia. Stavo leggendo una cosa su Trump. Quando esterna Trump, allora Trump è tornato a sostenere quello che si chiama Sunshine Protection Act, cioè praticamente la legge che renderebbe permanente l'ora legale negli Stati Uniti, perché Trump ha detto: il buio è deprimente e con la luce si può fare sport e c'è anche meno criminalità quando ci sono più ore di luce. Quindi vorrebbe togliere quella che noi chiamiamo l'ora legale. E quindi vedremo se ci sarà un perché. Fra l'altro, Trump, tra le altre cose, ieri ha esternato all'improvviso: oh, io prendo l'aspirina e nessuno me la tolga. Cioè, così all'improvviso ha parlato del fatto che è dipendente dall'aspirina.
1: Ci sono cose peggiori.
0: No, vabbè, certo, però alta dipendenza.
1: Sì,
0: non so perché dipendente dall'aspirina.
1: No,
0: però,
1: sai,
0: l'aspirina si prende se hai problemi cardiaci. Lui dice: non ne ho, però mi piace, io prendo l'aspirina. Voglio il sangue liquido.
1: Aspetta. No, la cardioaspirina.
0: No, vabbè, la stessa cosa. La cardioaspirina è più forte dell'aspirina. Insomma,
1: sì,
0: quindi,
1: però l'aspirina non è per chi ha problemi cardiaci.
0: Sì,
1: però,
0: anche
1: per
0: passare a far guarire la febbre. Però è un vasodilatatore.
1: Sì, è un vasodilatatore.
0: Quindi
1: ama, quindi è
0: Ora, che sia cardio aspirina o aspirina, la cardio aspirina non è nient'altro che un'aspirina più grossa e con più appunto
1: dedicata a quello, serve cuore, solo a quello.
0: Perfetto. Vabbè, comunque lui prende l'aspirina, non la cardio aspirina, e gli piace.
1: Ah, gli piace. Piace l'aspirina. Vabbè, ma ripeto, ci sono comunque cose peggiori.
0: Altre notizie da commentare. Oggi 5 ottobre scade lo sconto sulle accise del gasolio, poca roba, erano 6,1 centesimi di taglio, ma resta però lo sconto deciso da dalle case petrolifere di circa 20-30 centesimi, speriamo. Il Codacons ricorda che tuttavia, come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi, abbiamo diciamo una settimana che ha portato generalmente a ribassi grazie appunto agli sconti delle compagnie petrolifere. Speriamo persistano e permangano e che calino ancora i carburanti. Ci sono tante altre notizie, per esempio la Camera nelle scorse ore ha dato il primo via libera al potenziamento, ricordate strade sicure, ritorna, cioè i militari impiegati sul territorio sì. Passerebbero da circa 6.800 a 10.000. Gli ascoltatori sono contenti, siete contenti di avere militari alle stazioni, alle periferie, oppure pensate che la sicurezza debba restare compito esclusivo delle forze dell'ordine? Vi sentiamo su tutti questi temi, a voi commenti anche in maniera schietta e sincera. Questo è il numero
1: 347 490 0042.

0: pericolosissimo.
1: Sono d'accordissimo dell'esercito in mezzo alla strada, anche perché se no ce l'abbiamo buttati lì nelle caserme.
2: E comunque sono super felice di questa, diciamo, nuova iniziativa di passare a 10.000 effettivi.
3: Sì.
2: In quanto una sicurezza in più non fa mai male.
4: Militari.
2: Un bacione a tutti.
4: Militari, aumentare i militari nelle strade per la sicurezza. Questo è uno dei temi che state commentando. Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
6: Ciao Max, ciao Leti, sono Irina da Crema.
3: Ciao Irina.
6: Ma io sono solo che d'accordo, anche perché ho una figlia che va a Milano all'università, la sera finisce alle 6:30 e deve prendere o il pullman o il treno o la metropolitana, e sono solo che contenta, certo. Perché comunque purtroppo sappiamo benissimo com'è in giro, soprattutto
4: va bene,
7: sulla sicurezza me mi pare una stronzata.
3: Perché?
7: 10.000 militari. Persone dell'esercito per cosa? Tanto se succede qualcosa non gli possono fare niente, le leggi italiane sono queste, quindi ne possono essere, no, 10.000, anche 20.000.
8: Buongiorno, Daniele da Taranto.
4: Ciao Daniele.
8: Forse è l'unica cosa su cui sono d'accordo con Trump, sull'abolizione dell'ora legale. Un po' più di luce, un po' più di sport.
4: Capito, vedi, guarda quanti. Buongiorno, chi è?
2: E comunque sono super felice di questa diciamo nuova iniziativa.
4: Sì, pronto.
9: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
9: Io allora penso che non sia facile mettere da parte il 20%, però quando ti trovi in determinate situazioni fai in modo di riuscirci. Io e i miei ragazzi stiamo comprando casa, quindi dati i nostri stipendi stiamo cercando di mettere da parte anche 700 euro al mese.
4: Ragazzi, allora vi abbiamo chiesto un po' di commenti sui fatti d'attualità, quindi ora andiamo un po' in ordine sparso, no? Leggevamo di un articolo che ci fa sapere che dovremmo tutti imparare a mettere circa il 20% del nostro stipendio da parte, male che va anche il 10 o il 5%, ma qualcosa andrebbe messo da parte. Molti dicono: ma chi è che vi dice queste cose? Senti, via.
10: Ma sticcato, chi le dice? Ma io sono questo esperto.
4: Brutta gente, veramente.
11: Ma ci rendiamo conto? L'uomo più potente del mondo che prende l'aspirina perché gli piace, perché è dipendente dall'aspirina. Ma in mano a chi stiamo?
12: Max, scusami, però io non so da dove le trovate queste informazioni del 20, del 30, del 50%. Forse non abbiamo capito una cosa, che qua fra poco non andremo neanche più a fare la spesa.
4: Vabbè raga, ma è sto catastrofismo, per carità, difficoltà ci sono, ma dai, su forza, chi è? Pronto?
13: Buongiorno Max.
3: Ciao.
13: Buongiorno Leti, Rosario da Reggio Calabria.
3: Ciao Rosario.
13: No, niente, non si può neanche il 2%.
4: Niente da fare.
13: Che quando prendi lo stipendio 1.300 euro con una figlia adolescente che va a scuola, purtroppo
4: ci sono
13: spese extra.
3: Sì.
13: Non arrivi neanche alla terza settimana.
4: Mamma mia, ragazzi.
13: Buongiorno.
4: Allora,
3: buongiorno.
4: Avete sentito? No, due temi. Quindi,
3: sì, il risparmio e la sicurezza.
4: E la sicurezza. Dai, allora, commentate pure se volete. Poi ci sono tanti altri fatti d'attualità. Vi ho dato un sacco di spunti, è colpa mia, per carità. Però mi piaceva sta roba qui, no?
3: Sì.
4: Quella del risparmio, perché leggevamo da un giornale economico che dovremmo tutti imparare a gestire questo 20% dal nostro stipendio. Che so, guadagno 1.500 euro, dovrei mettere da parte 300 euro al mese, no? Ma ci riusciamo? Si riesce? Ma anche il 10% sarebbe opportuno.
3: C'è un messaggio, allora: stipendio 1.700 euro, sono 390 euro di mutuo, 30 euro di assicurazione, 80 euro un nutrizionista personal trainer, 50 euro di palestra, 150-200 di carburante, 400 spese, luce, gas, condominio, fibra ogni due mesi. Come faccio a mettere 340 euro a parte Giuseppe? Però è anche vero che hai degli extra un po' più di lusso, perché ad esempio il personal trainer non me lo posso
4: permettere.
3: Scusa, no, quelli sono risparmi. Quelli sono risparmi, secondo me.
4: Vabbè, no, però
3: il fatto che ti puoi permettere comunque delle cose in più.
4: Va bene, allora, poi c'è l'altra notizia: la Camera ha dato il primo via libera al potenziamento di strade sicure, che già c'era, però i militari impegnati sul territorio passerebbero da 6.800 a 10.000. Insomma, secondo voi sono opportuni i militari davanti alle stazioni? Vi piacciono, non vi piacciono? Vi piace questo potenziamento o no? Non c'è un problema stazioni, non c'è un problema strade sicure, raccontatelo a chi schisco le vostre opinioni. vi sentiamo a raffica. Vocali, ragazzi, vocali, ma anche messaggi di testo. Questo è il numero
3: 347 490 0042.
4: Vi sentiamo tra poco su Kiss Kiss.
0: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Kiss a te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiss a te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipingi la sua immagine sottile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss Kiss.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione, elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante, gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi, vai su deghi.it.
7: Kiss Kiss.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: Kiss Kiss.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: Iperceramica!

0: Ugel con Moi to the Sun su Radio Kiss Kiss.
1: Sta radio è peggio di casa mia, oh. Sempre a parlare di discussioni, dei problemi. Non se ne può più. Animo, animo.
2: Animo. Altro che animo che ci vuole. Ci vuole l'anima delle
3: c***e mia. Ma busso via.
2: Mamma, mamma, che Dio ce ne scappa.
4: Hai capito? I matti miei solo su Radio Kiss Kiss.
5: Matti, buongiorno, sono Michele dalla provincia di Salerno.
6: Ciao.
5: 10.000, 20.000, voglio di iniziare a mettere 1.000, 1.000, 1.000. Non serve a niente. Bisogna educare le persone ad avere rispetto di queste persone.
0: Cioè?
5: Di questi angeli che stanno lì per difendere noi.
0: Ah, ok.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Ciao.
7: Calogero da Grigetto. Mettere da parte una piccola somma che strada facendo diventa sempre più alta. Dipende dallo stile di vita che uno si ritaglia attorno a sé.
0: Sì, perché più guadagni più spendi. Allora sono questi.
6: Quello che dicevo io prima, sai.
0: Sono questi due temi venuti fuori stamattina, no? L'ok all'aumento delle forze militari in strada per strade sicure da 6.000 a 10.000 circa, si passa, vi fa sentire più sicuro, è giusto avere i militari in strada. E poi l'altro tema, leggevamo da un giornale economico quanto bisognerebbe mettere da parte appunto per stare sereni, circa il 20% dello stipendio ogni mese. Qualcuno, anzi alcuni, hanno scritto: ma chi è che dice queste cose, che insomma riesca a mettere manco un euro? Vabbè, vai, pronto.
8: Ciao. Io lavoro sui mezzi pubblici. Se ci fossero i militari anche a bordo dei mezzi pubblici, sarebbe tutto diverso.
9: Buongiorno Lady, buongiorno Max. È vero, sì, è vero, lo stipendio. Tutti gli italiani si lamentano. Ma io a agosto e luglio ho passato i guai sull'autostrada per la gente che è andata in ferie. Quindi non c'è proprio tanto da lamentarsi.
10: Buongiorno giovani.
6: Ciao.
10: Non è il numero delle forze dell'ordine che cambia le cose. È la fattibilità nel poter fare le cose, che è diversa.
0: Che vuoi dire? Spiegati meglio. No,
10: ma con queste norme sinistroidi la vedo molto difficile.
0: Norme sinistroidi, vai, allora dimmi la lì.
6: No, però già il fatto di avere più presenza nelle strade può essere un deterrente.
0: Si
6: però
0: chiama deterrenza, infatti.
11: Buongiorno, Kiss Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Lady.
6: Ciao.
11: Antonio di Avellino.
0: Vai, Antonio, vai.
11: Per quanto riguarda la sicurezza, sinceramente non la vorrei, ma per come sta andando, diciamo, la nostra Italia, le metterei anche davanti ai locali.
12: Buongiorno, che sei dalla provincia di Cosenza. Ma l'importante è prendere lo stipendio e cercare di tirare avanti.
0: Pronto.
13: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
6: Ciao.
13: Con Francesco da Bari.
0: Che dici,
13: con 1420 euro di stipendio autotrasportatore, scusate, non riesco a mettere neanche 10 euro da parte.
14: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
6: Ciao.
14: Peppino da Bari.
0: Che dici, Peppi?
14: Prima di tutto ho fatto il servizio di marina militare giù a Taranto nel 96. E per sfortuna mi è capitato anche fare la ronda a piedi con il manganello in mano per vedere i marinai cosa andavano facendo per strada.
0: Alla ronda per i militari.
14: Poi a Piazza Umberto a Bari abbiamo postazione fissa di una pattuglia dell'esercito, quel che sia, e alle loro spalle continuano ancora a spacciare.
15: D'accordissimo, d'accordissimo sui militari in città. Anzi, io le adopererei anche nei pronto soccorso.
16: Niente, sì, sono d'accordo. In mancanza di altro, scusate, ma questi 10.000, quindi un aumento di 3.200, quindi non hanno niente da fare, compiti per la difesa.
17: Militari alle stazioni, assolutamente sì, anche solo per far da deterrente.
0: E quello è lo scopo, no? Credo, vai.
18: Sì. Mattinieri, ma i militari dappertutto. Sarebbe buono se non avessero le mani legate.
19: Buongiorno Max e buongiorno Letti.
6: Ciao.
19: Strade sicure, sicuramente sì. Fanno bene, fanno benissimo. L'esercito ce l'abbiamo e lo utilizziamo su qualcosa di veramente concreto. E se facciamo anche pulizie alle stazioni,
0: che vuoi dire?
19: Mandar via tutte queste persone che dormono in stazione, che rubano.
20: Sì Max, mettere l'esercito in alcune zone, sì, cioè quasi in tutte le zone, però devono essere picchiatori, non semplici soldatini.
0: Mamma mia,
6: vabbè, ho capito ragazzi, ma
0: dai, dai, mi sentiamo ancora tra poco. Buongiorno a tutti noi e voi insieme, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss.

0: di te.
1: Per non dimenticare, Zero Assoluto su Radio Kiss Kiss. Allora, due gli argomenti venuti fuori. Chiudiamo per ora l'argomento, però, quello sulle forze
2: dell'ordine.
1: Le forze militari
2: sì.
1: Aumenta il contingente di militari per strade sicure, che passa dal circa 6.000 a 10.000 unità per presidiare stazioni, zone sensibili. Per dare un po' di sensazione di sicurezza ai cittadini e per ovviamente anche per dissuadere, no? Malviventi, sì. Una deterrenza, una maggiore presenza militare. Siete d'accordo? Non mi interessa. L'altro tema riguarda risparmio, però sul risparmio ci arriviamo nel finale dei mattinieri. Intanto vi sentiamo sul tema sicurezza.
3: Diciamo che per la sicurezza delle strade, più militari in giro non fanno del male, ma fanno solo del bene. Magari proteggono anche nelle ore più cruciali la gente mentre va nelle stazioni a prendere il treno, e magari ti invita di più a prendere anche i mezzi pubblici.
4: Buongiorno Max, buongiorno Alete, Alessandra Sabaudia. Strade sicure è un'ottima iniziativa, anche l'aumento dei militari. Ma una domanda, ma i militari da dove li fanno a reclutare? Che ce ne sono pochi?
1: Ce ne sono pochi. Vai,
5: è
1: pronto.
5: Inutile. Possono mettere anche 30.000 militari, ma tanto non gli danno la possibilità di esercitare la loro mansione.
6: Buongiorno. E che serve mettere l'esercito se poi non possono manco sfiorare? Sfiorare un delinquente che magari rischiano la divisa, rischiano il posto.
1: Pronto?
7: Buongiorno, sono Marco.
1: Ciao Marco, cosa dici?
7: State sicure, fantastico, ma con quali uomini?
1: Vabbè.
7: Le forze di polizia, le forze armate, non si arruola più nessuno.
1: Beh, ragazzi,
2: ma no, io ci sono, ragazzi.
1: Stavo vedendo che i concorsi sono pieni, a parte che sono partiti
2: giovani,
1: altri concorsi di proprio guardia di finanza, polizia, carabinieri, ma è pieno di candidati. Quindi come fai a dire non si arruola nessuno? Vai,
8: non servono tante forze dell'ordine se non ci sono le pene. Le pene non ci sono, non servono le forze dell'ordine.
1: Più che le pene ci sono, ragazzi, le leggi ci sono, e forse che escono troppo facilmente dopo che li hanno arrestati.
9: Io sono d'accordissimo a mettere l'esercito sulle strade per avere una maggiore vigilanza, anche se non hanno potere. Però in merito voglio aprire pure un'altra parentesi.
2: Quale?
9: Se i militari li abbiamo e li teniamo dentro le caserme senza fare niente e sono ben pagati, perché per mandarli in strada dobbiamo pagarli nuovamente?
1: Perché pagarli nuovamente? Scusa, no, ci sono solo le indennità, ci sono le diarie, queste robe così che sono normali, non è che le paghi nuovamente, sono quelli che già hai e che utilizzi anche appunto per stare sicuro. Va bene, c'è anche l'argomento economico sul quale torniamo tra poco. Intanto canzone nuova, Adela, Ain't in LA.

0: su Radio Kiss Kiss. Allora, tra poco torniamo sui due argomenti che vi hanno preso tanto. Devo dire, strade sicure con un potenziamento dei militari alle stazioni. È stato deciso che si passa da 6.000 a 10.000 unità. Ci fa star meglio? C'è qualcuno che dice che è uno stato di polizia con i militari alle stazioni o cosa?
1: A me fa stare più tranquilla.
0: L'altro argomento riguarda il risparmio, ma devo dire che insomma tutti e due temi mi hanno preso parecchio. Ne parliamo ancora tra poco qui nei mattinieri di Kiss Kiss. Il numero per i vocali è questo:
1: 347 490 0042.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
3: Animo, animo!
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Kiss, kiss. Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss, kiss.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Yes, yes.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
9: Kiss Kiss.

0: I mattinieri.
1: Oh ragazzi, buongiorno, buon inizio di settimana da Max Poli. Oh, chi sei tu, scusa?
2: Letizia, Leti, la Leti.
1: Sei ubriaca stamattina?
2: No, perché stavo leggendo un messaggio e quindi mi ero distratta un attimo perché sono arrivati tanti messaggi degli ascoltatori, quindi stavo facendo un po' uno stavo spulciando.
1: Ma stai bene, sì?
2: Sì, sto bene.
1: Guardami.
2: No, non ti sto guardando. Stavo guardando e guarda, sono più interessanti gli ascoltatori.
1: Guardami, abbandonati.
2: No, cioè, sono più interessanti loro. Cioè,
1: come diceva Giuca Scasera, guardami. Hai bisogno di un momento di love you.
2: Mamma, per carità, con te.
1: Torniamo al... Scusa un attimo. E ti ho visto che ti chiamavo, buongiorno Max.
2: Stavo leggendo i messaggi degli ascoltatori.
1: Che ti dicono?
2: Allora, vedi, volevo rispondere al signore di prima riguardo ai militari che non fanno niente nelle caserme. Ti dico che ti sbagli di grosso, adesso si lavora tantissimo, non è come 30 anni fa, Michele.
1: Vai, poi altro, vai.
2: Allora, purtroppo troppi pesci in faccia a chi ci dovrebbe proteggere. Dani. Allora, io sono un po' divisa su questa cosa qui, perché effettivamente possono servire da deterrente, però è anche vero che...
1: Allora, di perché stiamo parlando di questo? Sì. Leggevamo di un potenziamento dei militari di strade sicure, si passa da 6.000 a 10.000 unità, e questo quanto prevede, quanto stabilito alla Camera, dato il primo libera, poi c'è l'altro passaggio, strade sicure viene potenziato da 6.800 a 10.000 militari, servono i militari alle stazioni, ci chiedevamo stamattina, c'è chi parla di regole di ingaggio che non ci sono, c'è chi dice sì, è un buon deterrente, insomma come la pensate?
3: Buongiorno, volevo solo rispondere all'affermazione del signore di prima che ha detto che i militari stanno nelle caserme ben pagati, forse si riferiva a quando lo stipendio era in lire, allora 1.300 euro erano 2.600.000 lire.
1: Sì, vabbè, il concetto che è sbagliato però.
3: Allora sì che erano ben pagati.
1: Vabbè, allora poi c'è un papà di un militare di strade sicure, sentite.
4: Io sono il papà di un soldato che sta facendo di servizio strade sicure a Milano. Allora, i ragazzi, i soldati non sono lì impegnati solamente a fare l'ordine pubblico, ma sono lì anche a salvare vite umane, ricordatevelo, non sono lì solo servizio per i criminali, ma anche per aiutare anche gente che ha bisogno urgentemente, cosa che mio figlio è stato anche premiato insieme ad altri 24 dei suoi commilitoni.
5: Questa dei militari nelle stazioni è l'ennesima presa in giro.
6: Mi sa che i militari verranno per la situazione internazionale, ma non per i delinquenti.
1: Ma i militari già sono presenti, ragazzi, sì. Viene aumentato solo il contingente di stare sicure. Buongiorno.
7: Ciao Kiss, io molto felice dai militari in più in strada, però noi siamo veramente un popolo polemico, cioè, avrò
2: non
7: sentito tre persone felici e 30 che polemizzavano anche sulle belle notizie. Siamo.
2: Quello è
8: vero. Kiss, militari sì, militari no. I militari, a differenza della forze dell'ordine, tipo polizia, carabinieri e guardia di finanza, hanno un tipo di formazione completamente diversi.
1: Non c'è dubbio, ragazzi, ma si parla di deterrenza. Vai, pronto?
9: Buongiorno, sono Marco. Strade sicure, fantastico, ma con quali uomini?
10: Buongiorno. Sono tanti candidati nelle forze dell'ordine per gente che non trova lavoro e si vanno a imboscare perché sanno che ormai
1: ma che vuoi dire?
10: Una barzelletta.
1: Ah, una barzelletta le forze dell'ordine.
11: Dovete mettere anche Batman e Superman in mezzo alla strada a proteggere le persone, ma se non cambiano le regole d'ingaggio e la certezza della pena non si va da nessuna parte.
1: No. Non male l'idea, siamo a Gotham City, vai con Batman, ragazzi, va bene. Come sempre abbiamo sentito con molto piacere le vostre opinioni sui fatti di attualità, torniamo a farlo domattina perché si alza molto presto dalle 5 alle 7 con i mattinieri e tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Pelo Show, vi lasciamo con The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, ecco, vuoi salutare la regia?
2: Certo, Giuseppe D'Amelia
1: che mi manda sempre sti video.
2: Immagino, ciao Giuseppe.

0: salutiamo i mattinieri che sono stati con voi fino a questo momento. Sono le 6:57 e ci colleghiamo subito con Umberto Aprea dalla nostra redazione. A tra poco.
1: Buona giornata e bentrovati. Elezioni in Brasile. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle presidenziali davanti al presidente uscente Lula da Silva. Bolsonaro ottiene il 47% dei voti contro il 45% di Lula, in un risultato che ha smentito i sondaggi. Nessuno dei due raggiunge la maggioranza assoluta. La sfida si deciderà dunque al ballottaggio del 25 ottobre. Ucraina, ieri visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katerina Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte nord. La visita all'indomani dell'avvertimento di Mosca a stranieri e diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. Siamo pronti a lottare per il Donetsk anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Veniamo in Italia. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 32 con l'intenzione di ucciderla. La donna è riuscita a fuggire e mettersi in salvo dai vicini portando con sé la figlia di un anno. L'uomo poco dopo si è tolto la vita gettandosi dal 10° piano. E la ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. La procura di Napoli Nord indaga sull'ipotesi di un incidente sul lavoro per la morte del 61enne Salvatore Calignano. L'uomo, secondo quanto riferito dalla moglie, stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore dell'operaio. La moglie Carmela chiede giustizia.

0: Cosa ne pensate? Soprattutto sentiamo. Vai.
1: Buongiorno ragazzi,
2: schiss
1: a tutti. Io ho fatto un po' i conti, sono da Catanzaro e ho notato che mi conviene andare in Svizzera a fare rifornimento. Grazie ragazzi per quello che fate, un bacione a tutti.
2: Ma grazie a te. Ma la cosa bella e triste è che non è una battuta. Fai due conti, compà, risparmi.
3: Buongiorno Max. Eccolo. E Max. Io la penso come gli altri, cioè ci stanno solo prendendo per il culo. È impossibile che Eni si è ricordata che è una multinazionale che può fare abbassare il prezzo del gasolio quando pure prima lo poteva abbassare, visto che è una multinazionale che se lo faceva lei, se lo raffinava
0: qualcuno
3: lei.
0: Qualcuno se l'è fatta questa domanda.
2: Ma c'è anche quello che dice, però poteva anche non farlo. Cioè, tra virgolette.
0: Oppure lo Stato poteva tassare l'extragettito.
2: Zitto! Cosa dici queste cose?
4: Max e Max.
2: Eccolo.
4: Come se io entrassi a casa vostra a rubarvi 500 euro, poi uscendo incontro voi e vi regalo 50 euro per... Mi chiamo Eni.
0: Questo è il price cap.
2: Il price cap. Però guarda il lato positivo: 50 celerità, dai. Potrebbe fregarci tutti i 500. Oh, mamma mia, va.
0: Allora, c'è qualcosa da dare? I Jamiro

0: bella, 11:10 del mattino, Max e Max fino a mezzogiorno. E attenzione, perché c'è una notizia a proposito di auto, di mobilità, che fino a qualche anno fa ci sarebbe suonata incredibile, ma oggi è realtà. Allora, i motori diesel stanno scomparendo dal nostro mercato automobile.
1: Una volta era sinonimo di risparmio in partenza, no? Che o ci lavoravi camion, no? Se no la macchina l'ho presa diesel, costa molto meno. C'era solo il dubbio del super bollo.
0: Allora, per anni è stata veramente la motorizzazione preferita dall'italiano. La sua quota nelle nuove immatricolazioni è scesa al 4,7%. E pensare che una decina d'anni fa, non stiamo parlando di 50 anni fa, 10 anni fa, il gasolio, cioè il diesel, rappresentava oltre la metà delle nuove auto vendute in Italia. Siamo al 5%.
1: Che ci sta. Allora, dai, in previsione dell'elettrico.
0: A prendere il suo posto sono soprattutto le ibride, che a settembre hanno raggiunto il 46% del mercato. Crescono anche le elettriche, che sono al 7, quasi all'8%, e le ibride plug-in, quelle che costano l'ira di Dio, arrivate a quasi all'8%. Anche la benzina perde terreno, ma il diesel, ragazzi,
1: te saluti, dicono i francesi.
0: C'è, infatti, il 5% delle auto vendute.
1: Quindi allora tutta questa lamentela sul gasolio, probabilmente per, appunto, per le aziende che lo usano.
0: Con le macchine che sono rimaste, che abbiamo acquistato.
1: Ho capito,
0: ecco.
1: Ma non incideranno più di tanto. Secondo me è proprio il consumo che ne fanno le grandi industrie, il riscaldamento.
0: Anche perché del diesel si è sempre detto, ha appena fatto 300.000 km ha fatto il rodaggio, capito?
1: È all'inizio.

0: Amica, che tra l'altro c'era un auto che si chiamava l'amica. Oh, cioè, oh.
1: Credo, diciamo, perché ormai allora se andiamo sui nomi delle auto, mamma mia, ce ne sono alcuni che sono tremendi.
0: Pensa se ci, adesso ci sta ascoltando un produttore di auto, e dice, porca miseria, ma l'amica non l'abbiamo fatta.
1: No, amica ha fatto una macchina, amica 10 euro di benzina. E intanto noi scherziamo, ma il prezzo al momento è uguale in tutta Europa. In Svizzera vengono a far benzina in Italia.
0: Ma stiamo parlando delle automobili adesso, parliamo del diesel che ne sta scomparendo, la motorizzazione diesel sta scomparendo. Tra poco un'altra notizia davvero incredibile,
1: ma è vera.
0: Che riguarda il mercato dell'automobile in Italia. Però ovunque voi andiate con l'auto c'è un posto dove andare e vedere delle cose belle.
1: E adesso mi devi dire quale.
0: Ci sono città che conosci solo per il nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: E Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
1: Basta cambiare prospettiva, no? E lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Chi schissa te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss Kiss.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticket restaurant. .it o chiamando l'800 600 100.
2: Kiss Kiss.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Moving to the Sun, Yugal con Ultranate e questa è Radio Kiss Kiss.
1: Moving to the Sun, cioè per andare a 50 km mi serve la macchina nuova, figurati fino al sole.
0: Bravo.
1: E poi con cosa ci vado? Benzina, diesel, metano.
0: Allora, attenzione, prima abbiamo parlato della scomparsa della motorizzazione diesel, gasolio dal mercato dell'automobile italiano, però c'è un'altra notizia che riguarda il mercato dell'automobile in Italia.
1: Sì.
0: E che sono le auto usate.
1: Eh,
0: allora c'è veramente
1: un'esplosione di auto usate,
0: chissà perché.
1: Ma
0: le
1: chissà
0: ultime indagini
1: mai
0: di mercato hanno confermato che le vetture di seconda mano rappresentano quasi il 65% di tutti gli acquisti di automobili in Italia. 10 anni fa erano il 60%, quindi il trend è in crescita, e quindi 2 auto comprate su 3 sono usate.
1: Sì.
0: Va
1: anche
0: bene?
1: Se il prezzo dell'usata, stavo vedendo che non è proprio regalato ultimamente.
0: No,
1: ma
0: attualmente la spesa media per un'auto usata, il budget che viene utilizzato, sì, è intorno ai 17.000 euro
1: usata.
0: E
1: che comunque è un bel spendere, no? Ma il problema sai qual è? Che quando arrivi lì, come la prendo? Come la prendo?
0: Allora, ve lo chiediamo, se doveste cambiare auto, avendone la possibilità, perché non tutti ce l'hanno questa possibilità.
1: Ce l'abbiamo noi, ce l'avete.
0: Che quindi auto prendereste? Auto nuova, usata, poi a gas, a benzina, diesel,
1: e a nafta, a
0: metano,
1: a legna, va bene tutto, a vapore.
0: Fatecelo sapere, io sono curioso. 347-490-0042.
1: Tu hai detto che dovessi cambiarla, la prenderesti a?
0: La prenderei elettrica.
1: Elettrica. A me va bene questo. Tanto poi uso la tua, che ci frega.
0: Vabbè.
1: Fatecelo sapere.
0: Fatecelo sapere. Bruno Mars. I just mind.
1: No.

0: senza badare a spese. Noi i Just Might li regaliamo così.
1: Io prendo, avendo la possibilità, prenderei l'auto a Just Might.
0: Ce l'ho, ce l'ho e funziona molto bene. Va a Bruno. Ma sentiamo i nostri amici, potendo scegliere e potendo spendere. Potendo spendere.
2: Ciao, buongiorno, Giuseppe da Viterbo.
0: Sì?
2: Io benzina GPL tutta la vita.
1: Benzina GPL.
0: Benzina GPL.
1: Anche il nostro piccolo imperatore c'ha un benzina.
0: Benzina GPL.
1: Turbo, turbo.
3: Buongiorno Max e Max, sono Fratto.
0: Ciao,
3: io la macchina ce l'ho doppia alimentazione, benzina e GPL.
0: Eccola.
3: Però negli anni sono sempre andato a benzina e gas metano. E poi sono passato al GPL perché costa leggermente meno. Se dovessi comprare una macchina nuova, la riprenderei, se ci fosse ovviamente, ancora con la doppia alimentazione. Però cercherei una cilindrata un po' più piccola.
1: Ah, vedi?
0: E anche questione di cilindrata, no? Per la spesa, il consumo.
1: No, perché quando usi GPL comunque insomma.
0: Meno. Ma sai che io non sapevo la differenza, ammetto l'ignoranza, fra tante altre cose.
1: Metano GPL.
0: Sì, ti giuro, pensavo fosse la stessa
1: metano
0: cosa.
1: Adesso costa, eh.
0: Aia.
4: E quindi una di quelle nuove, assurde, motore trifuel, benzina, GPL, pure elettrico, così non mi fermo mai.
1: Trifuel, bellissimo.
0: Attenzione perché a Milano la trifula è non la benzina, è un'altra roba.
1: Sembra la macchina di Ritorno al Futuro, guarda, ci butti dentro.
0: con l'immondizia.
1: Aspetta, faccio pipì e parto.
0: Dai. A proposito, fammi il pieno, ci sta.
1: Sofia Ali Baxter, che bella.

0: Ah, ciò sta andando forte lui, 22 Simba.
1: Ah, pensavo 22 Simca, te la ricordi?
0: Sta andando veramente molto forte, bravo.
1: Sì.
0: Bravo,
1: ragazzi, dateci retta, seguitelo perché ne vale la pena.
0: Ne vale la pena, davvero.
1: Che è anche il titolo del New Kiss.

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: ne vale la pena New Kiss, veramente molto bello. Bravo,
1: ma ne vale
0: bravo,
1: la pena cosa? Benzina, diesel, GPL.
0: Se doveste cambiare auto, avendone la possibilità, va bene? Mm. Che auto prendereste? Allora, nuova, usata, diesel, benzina, GPL.
1: E a pedali, vale a tutto, pedali. Vale tutto.
2: Sì. Buongiorno Maxi.
1: Ciao.
2: Beh, proprio io dovrei cambiare l'auto. Da chi ero orientato su una macchina diesel, sto cercando una macchina elettrica, perché con il metting fuel del gasolio preferisco stare un po' più tranquillo e buttarmi sull'elettrico.
0: Non
2: ciao,
0: te
2: ciao.
0: Lo voglio dire, ma stanno aumentando anche le bollette, te la butto lì.
1: Tanto per,
0: giusto,
1: tanto per.
0: Giusto
1: ma
0: per,
1: Mi ha colpito molto il melting fuel.
3: Con i miei amici una volta stavamo pensando di creare un motore che funziona a sodio. Voi sapete, no, che se il sodio si butta in acqua fa boom. Ecco, con quel sistema lì, solo che poi ci siamo resi conto che non è gestibile, anche perché il materiale di scarico è soda caustica ed è un po' un problema.
1: Ma c'è anche chi vorrebbe inventare il motore ad acqua, dice: inventassi il motore ad acqua divento ricco. No, inventi il motore ad acqua, sei morto.
0: Io una volta ho trovato una particella di sodio in una bottiglia.
1: E dove sono nessuno?
4: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss, kiss.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Yes, yes.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Kiss, kiss.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: body greedy sombra.
1: Il mio corpo non è pronto, altrimenti andrei a piedi. Bravo. Se la posso andare in faccia la benzina.
0: Bravo. Allora, quello che è venuto fuori da tutti i messaggi che stiamo ascoltando e che abbiamo ascoltato, perché non li ascoltiamo tutti i messaggi,
1: rispondiamo a tutti, ma siete tanti, dateci il tempo, ecco. Cerchiamo di rispondere a tutti. Molti
0: sceglierebbero l'usato, molti il GPL, ma molti anche il nuovo elettrico. Questi sono i due tronconi di scelta, dovendo cambiare l'auto, avendone la possibilità.
1: Adesso sì, si buttano tutti su questo. Diesel conferma, nessuno ormai lo cerca in pochi.
0: Vabbè, il diesel ormai ha passato il suo tempo, però a proposito di auto usate, ce n'è una, se vi va.
1: È in vendita, ufficiale.
0: Sì, è in vendita, è stata già battuta all'asta,
1: no.
0: Però sì. È la Ferrari di Michael Jordan.
1: Lo sapevo che alla fine, vedi, per venire qua ho perso un'occasione.
0: Ma non è una Ferrari di quelle che si tengono in garage, così che uno compra per... No, è quella legata a una delle notti simbolo della sua carriera, la 550 Maranello 1997, praticamente quella con cui lui uscì dopo dal United Center, proprio dopo aver vinto per la decimilionesima volta
1: sì.
0: Il titolo, uscì dal United Center con questa Ferrari, doveva aver conquistato il suo quinto titolo NBA con i Bulls. È stata battuta per appena, guarda, saperle queste cose. Io mi prendo una rabbia,
1: sì,
0: guarda,
1: viene nervoso, vedi, perché quanto l'hanno data via alla
0: 2,7 milioni di dollari.
1: No, no. 2,7
0: milioni di dollari.
1: Calcolando che il suo valore originale, sì e no, arrivava ai 500.000, un affare.
0: Mannaggia. Io avendolo saputo, l'avrei comprato.
1: Lo so, anche perché sei l'unico che se lo può mettere qua, fra l'altro. Mm. Ma detto questo, Max, ce n'è un'altra per te pronta in vendita. Quella di Batman, l'originale. La vendo, fai 14 per accenderla, poi non so quanto è lì.

0: Da. Anch'io sono Luciano Di Cavour, ascolto Kiss Kiss Trenzoni.
1: Ah, l'ascolta anche tu, Liga?
0: Sì.
1: E allora andiamo via, così adesso lo potrai sentire, che fra poco inizia.
0: Ma aspetto i Franceschini, l'Anele, dai.
1: Come mi è diventato di Brera in Liga all'improvviso. E intanto noi vi lasciamo questa canzone stupenda.
2: Con la
1: no?
2: Madonna, vi lasciamo con la Madonna.
1: Sì, che ci accompagni in macchina o a piedi.
0: Cherish.
1: Cherish. E allora facciamo così: salutiamo il piccolo imperatore, grande pica, anche la Control Room, la nostra Lucilla. E da Max e Max a domani.
2: Kiss, kiss, kiss, kiss a tutti.

0: Madonna Cherish era il nostro History Kiss dal 1989.
1: Tutti pronti per la Kiss Kiss Trend Zone? Prima la linea va alla redazione, per voi ci sono le news con Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Accertamenti sulla scoperta questa mattina di una bombola di gas sotto il David in piazzale Michelangelo a Firenze. A dare l'allarme è stata un'addetta ai servizi ambientali. L'area, che è una delle mete turistiche del capoluogo, è stata messa in sicurezza fino all'arrivo degli artificieri, dei carabinieri che hanno rimosso la bombola. Non è stato ancora reso noto se fosse piena o esaurita. Andiamo in Spagna. Dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti sull'emergenza abitativa e le proteste scoppiate in tutto il paese, Pedro Sanchez ha annunciato lo scioglimento delle corti generali e nuove elezioni per il 29 novembre. Fonti di governo hanno comunque ribadito di voler garantire l'approvazione delle misure sulla casa con un nuovo decreto che verrebbe votato dalla deputazione permanente del Congresso entro 30 giorni. Brasile al primo turno delle presidenziali. Flavio Bolsonaro ottiene il 47% dei voti contro il 45% dall'uscente Lula da Silva, sovvertendo i sondaggi. Bolsonaro rivendica il sostegno di quasi 56 milioni di elettori. Lula riconosce il passo indietro, ma è convinto di poter recuperare il ballottaggio fissato per il 25 ottobre. In ballo i voti di 30 milioni di elettori che si sono astenuti. Il delitto di Garlasco: dopo 19 anni nostra figlia ha diritto a riposare in pace, quanto affermano i genitori di Chiara Poggi, ricordando i 5 processi, ricorsi e le sentenze. Fino a quando la giustizia non darà un altro nome, il colpevole per noi è Stasi, ha detto Rita, la madre di Chiara, che disapprova l'assedio mediatico alla famiglia. Le fa eco il marito, Giuseppe Poggi: quando e se la giustizia darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento degli altoforni entro il 28 ottobre, respinta dai giudici una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia e della vecchia società commissariata. Resta pertanto in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Il 20 ottobre si discute il ricorso in Cassazione. Oggi a Stoccolma, con il premio per la medicina, si apre la settimana dei Nobel, che nel 2026 celebrano i 125 anni. Domani sarà annunciato quello per la fisica. Tra i nomi indicati c'è l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Seguono la chimica il 7 ottobre, letteratura l'8 e l'economia il 12 ottobre. Venerdì 9 ottobre si assegna invece il Nobel per la pace, tra i candidati anche Francesca Albanese. Lo sport, calcio, oggi doppio impegno con le nazionali. Alle 18:15 a Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini ospita la Polonia. In palio la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Per essere sicuri gli azzurrini devono vincere con due gol di scarto. Poi alle 20:45 a Bologna l'Italia di Mancini affronta la Turchia nella quarta giornata di Nations League. La squadra di Montella è ancora al palo e panchina a rischio per il tecnico italiano, mentre con una vittoria gli azzurri metterebbero al sicuro la permanenza in Serie A. In attacco, con Kenny indisponibile e Pio Esposito a riposo, dovrebbe toccare a Scamacca a completare il tridente Cambiaghi e Vergara. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: lunedì 5 settembre è 5 settembre.
1: Ecco,
0: 5
1: abbiamo
0: ottobre.
1: Iniziato benissimo.
0: Sono rimasto un mese indietro dal Cilla. Paolo, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Buongiorno Paolo.
1: Ma buongiorno Francesca. Ah no, Lucilla, scusa. Buongiorno a te, buongiorno Giovanni Imperatore della nostra regia e buongiorno a coloro che ci fanno vedere al canale 158. Gigi, Peppe, c'è anche Arduino che non lo vedo, non lo vedo.
0: Vedi che
1: c'è,
0: mano,
1: saluta tutti.
0: Allora, tu sei reduce dalla vendemmia, ma sembra
1: ragazzi
0: che l'ho fatta con te, perché mi sento anch'io un po' friccicarella questo lunedì.
1: Sai che è stato veramente divertente?
0: Se ci racconti qualcosa dopo di questa esperienza.
1: Insomma, abbiamo semplicemente tagliato dei grappoli di uva che poi si trasformeranno in vino a breve. Facciamo che iniziamo con la bellissima musica della Radio Kiss Kiss, c'è cioè momento.

0: Di salute mentale, importantissimo argomento, tant'è che fa suonare il campanello d'allarme a tutto il mondo. La preoccupazione per i problemi di salute mentale è cresciuta tanto negli ultimi quasi 10 anni, si è quasi raddoppiata rispetto a tutte le altre malattie. Stiamo ascoltando le vostre storie, le vostre testimonianze, siete andati o meno dallo psicologo e che cosa poi è successo.
1: Ho continuato sempre a combattere sul discorso dell'informazione.
2: Brava.
1: Finché una persona non ce l'ha dentro alle mura domestiche, tutto molto lontano . E quindi l'informazione è assolutamente necessaria per far capire a tutti che la problematica mentale, il disagio mentale, psichico può arrivare da un momento all'altro. Parlatene, gestite la situazione se possibile appunto nelle scuole, fate convegni, perché dobbiamo essere pronti.
2: Ne parliamo apposta anche in trasmissione, ci prendiamo anche questa responsabilità di parlarne, perché è giusto anche... non deve essere un argomento tabù questo.
0: Anzi, bisogna togliere il velo proprio su questo, perché dicevamo poco fa, andare dallo psicologo fino a qualche tempo fa era uno stigma, quindi se ci andavi avevi dei seri problemi, eri matto, e invece no, tutti noi possiamo avere un disagio momentaneo.
3: Sto andando da un professionista in terapia perché sto passando un periodo molto difficile, un periodo difficile coniugale, quindi mi sta aiutando molto a migliorarmi, a superare la situazione, il momento, in virtù anche di qualsiasi scelta ci sia, per riuscire a ripartire e vivere la vita con gioia e con sorriso.
0: Sento sempre più persone che fanno terapia di coppia, terapia familiare, pensa anche alcune persone, mamme, che vanno a fare terapia per capire come gestire la maternità e i figli, quindi... anche per interposta persona, no?
2: Lo dico sempre, siamo sottili come un foglio di carta velina in tutto e per tutto, quindi non ci deve essere questa paura per salvarsi, perché c'è chi dice parlane con i tuoi familiari, delle volte c'è bisogno di parlarne con uno sconosciuto anche
0: e ti guidi, è vero.

0: Paul Russell, Lil Wu-Tang su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trenzone insieme a Paolo e Lucilla, anche insieme a tutte le vostre note audio, le vostre testimonianze sulla salute mentale. Sentiamo.
1: Allora, secondo me lo psicologo dovrebbe essere come il medico di base, dovrebbero averlo tutti, dovrebbe essere accessibile a tutti in modo gratuito, perché fa veramente bene.
0: È una cosa che dico spesso anch'io, cioè dopo la terapia ho pensato davvero dovrebbe essere obbligatoria per tutti.
2: Lo ricordiamo nuovamente, al momento in 4 regioni su 20 questo servizio è già attivo, speriamo che a breve sia attivo un po' dappertutto in Italia.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io sono uno psicologo, psicoterapeuta e lavoro quotidianamente nel mio studio, e credo che si debba lavorare ancora molto per cancellare quello che è lo stigma della malattia mentale, del disagio mentale. A me non piace chiamarlo problema, mi piace chiamarlo più difficoltà. Dalle difficoltà siamo attraversati un po' tutti, e tutti attraversiamo delle difficoltà. Questo non per svalutare chi stia vivendo un momento di questo tipo, ma credo che sia importante superare questo stigma finché le persone si sentano libere di potersi rivolgere ad una persona per un piccolo aiuto.
2: Grazie, ottimo contributo, dottore. Grazie,
0: vero.
2: Grazie di questo messaggio. Io li ascolterei tutti quelli che ci stanno arrivando,
0: tantissimi.
2: Ma non abbiamo tempo.
0: Ognuno con la propria esperienza, però è molto bello che vi mettiate a nudo con noi.
4: Allora, i miei figli vanno tutti e due da una psicologa, perché tante cose alla mamma non si dicono, oppure non sono in grado di risolverle. E forse anch'io avrei bisogno di tanto in tanto per il lavoro che faccio, perché io faccio l'OS.
2: Mamma mia,
4: e quindi a volte avrei bisogno anch'io di scaricarmi tutto. Kiss a tutti.
2: Kiss a te e alla tua famiglia.
0: Sulla questione figli ci sono tanti ascoltatori che ci dicono: no, la miglior terapia si fa in famiglia, quindi ci siamo già noi che aiutiamo i figli. Però talvolta parlare con una persona estranea, sconosciuta, può servire molto di più. E ti devo dire che c'è un'iniziativa, te la racconto tra poco.
2: Intanto, che bella vita!
5: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss Trend Zone.

0: E l'auguriamo a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Kiss Kiss una bella vita, come cantano Ariete e Angelina Mango. E chissà se questi binari che si incrociano in galleria, intesa la galleria come un
1: metafora,
0: luogo buio, no?
1: È vero, potrebbe avere un risvolto psicologico anche questa canzone di Ariete e Angelina Mango. Stiamo parlando proprio di questo. Ci siamo lasciati con una proposta, un'iniziativa, una proposta di legge, anzi, sì, che parte dalla Lega. E secondo me questa volta potrebbe mettere d'accordo un po' tutti i partiti.
0: Speriamo.
1: Perché, come sai, come purtroppo sappiamo, c'è stata un'ondata di violenza nelle scuole ultimamente.
0: Sì.
1: Quindi, invece che mettere subito mano al metal detector, quindi dire mettiamo il metal detector in tutte le scuole, arriva la proposta di fare 2 ore al mese di educazione psicologica obbligatorie in tutte le scuole.
0: Guarda, ci è arrivato anche un messaggio da un ascoltatore, ha detto che lui è di Piacenza, perlomeno in quella realtà della sua scuola, perlomeno ci sono incontri settimanali, adesso non mi ricordo se avete detto settimanali o mensili, proprio con degli psicologi, con i bambini anche.
1: Perché tu così puoi insegnare la gestione delle emozioni, magari dei bambini non sanno neanche, poi come il film Inside Out della Pixar, che secondo me quello è proprio, ecco, un caposaldo della psicologia mondiale.
0: Ecco, infatti visto che esiste ed è più commestibile, perché non hai a che fare con un medico, ma hai a che fare con quello che secondo me è fatto da psicologi quel film.
1: Dare un nome alle emozioni, che è una cosa per
0: favoloso.
1: I bambini complessa, perché magari non hanno mai saputo come fare. Ecco, allo stesso modo questa proposta vuole fare lo stesso, quindi cercare di gestire le emozioni.
0: Vediamo, ne abbiamo bisogno un po' tutti, compresi i 2 conduttori di questa trasmissione, vero?
1: Sì, infatti, obbligatorio anche qui.

0: Marchi, schissa a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa a te, che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss!

0: Parlare d'amore.
1: Mi fa specie che i miei due pezzi preferiti del momento abbiano la firma di Brescia, perché anche Parlare d'amore, Saif l'ha scritto insieme a Brescia e poi anche Serenamente di Giulia Brescia. Quindi bravo Brescia, ti aspettiamo.
2: Ci sembra di capire che ti piaccia Brescia.
1: Sì. E prima infatti Giovanni chiedeva: sai di dove è Brescia? Di Genova. Lui no, è di Brescia. Lo posso andare a picchiare.
2: Vedi, almeno cerchiamo di smorzare tutto con un sorriso. A proposito di Giovanni Imperatore, che tu hai citato, il nostro regista, a microfoni spenti facevamo una chiacchiera e ci siamo detti che effettivamente i genitori di queste nuove generazioni spesso e volentieri danno la colpa dei disagi psicologici al telefono. È sempre colpa del telefono, loro sono lì indipinti, non hanno nessun tipo di turba che trasmettono ai figli, ma la colpa è sempre nel cellulare. Ti dirò però che forse Charles Leclerc, il pilota, anche lui in trend questo weekend, forse la pensa come i genitori di Giovanni.
1: Come tanti altri personaggi, diciamo, famosi del jet set o soprattutto nel caso dello sport, è fuggito dai social.
2: È fuggito, il che non significa che ha chiuso i profili, perché i suoi profili sono ancora attivi, ma ha cancellato le applicazioni dal proprio cellulare. Quindi ha un team di persone che seguono i social al posto suo, ma lui non vuole più saperne niente.
1: Ma perché, diciamolo, insomma, quelli che vengono chiamati ormai in maniera gergale i leoni da tastiera, lo posso dire proprio come se fossimo
2: al bar? Con l'arringa.
1: Avete rotto i coglioni. Ecco. Cioè, ma basta, cioè, ma nel senso, ma perché dovete stare a offendere della gente? Ma poi soprattutto Leclerc è giovane anche, è un ragazzo, è vero, guadagna milioni di euro, ok, in una posizione privilegiata, non vince con la Ferrari, vai a guidare te, mi viene da dire.
2: Ci sarebbe da dire questo, sì, un messaggio brutto quando lo ricevi, anche se dall'altra parte dello schermo, comunque ti fa qualcosa nello stomaco.
1: L'ho detto troppo forte, Lucilla.
2: Vuoi ridirlo per piacere?
1: No, dai, no, non lo dico.
2: No, perché questo va detto.
1: Però, per dire, ma tenetevi a bada quell'editina, no?
2: Ecco.

la musica più bella.

0: La forza della musica come terapia, è proprio il caso di dirlo quando ascoltiamo Alex Warren con Ordinary. Ma sai che c'è una storia, questo cantante allucinante, che lui orfano a 17 anni si è trovato a vivere sotto i ponti, letteralmente era un homeless, e poi attraverso la musica e la sua compagna che gli hanno dato la forza è venuto fuori poi come il grandissimo artista che
1: è. Ci sono delle storie straordinarie in questa vita, perché l'essere umano di per sé secondo me è straordinario, ma essendo noi sia luce che ombra, in questo periodo mi sembra che ci sia tanta ombra,
0: È vero, e quindi noi cerchiamo di portare un po' di luce fuori.
1: Ma io sono felice perché vedo tanto sole, ma sentiamo anche questo messaggio in base a quello che dicevamo prima.
2: Sì. La colpa è dei cellulari, che i ragazzi hanno problemi psicologici, ma il cellulare ai ragazzi chi glielo dà? A questo punto anche i genitori hanno problemi psicologici.
1: Sentivo in sottofondo maleducato che diceva una parolaccia, mi scuso per
0: che mi sembra fossi
1: andato
0: proprio
1: fuori
0: tu.
1: Dalle righe.
0: No, comunque sì, su questo argomento dicevamo, Leclerc si è tolto i social perché non vuole saperne più niente dei detrattori. I bambini stanno col cellulare, a volte leggono anche delle cose brutte che assorbono, ma il cellulare ai bambini chi glielo dà, giusto?
1: E questo anche il discorso. Comunque tanti sportivi hanno seguito anche l'esempio di Leclerc, magari anche a periodi, ci sono stati anche Marcel Jacobs, dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo, che poi dopo ha passato un periodo un pochino più opaco a livello sportivo, massacrato da tutti, come se tutti corressero più veloci dei 10 secondi sui 100 metri, no?
0: Ah, è la cosa che dicevi prima, andate a correre voi a questo punto. E a proposito di figli e cellulari, ma secondo te Sfera Ebbasta, al suo Gabriel che ha solo 3 anni, glielo dà il telefono quando deve mangiare?
1: Allora, secondo me un po' glielo fa scrollare.
0: Tu dici?
1: Per me un pochino sì.
0: Intanto ascoltiamo il New Kiss, lontano, Sfera Ebbasta.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss Kiss.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Kiss Kiss.
10: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Vai, teniamo il tempo con le mani di Bowser Magnetic su Radio Kiss Kiss. Nella trend zone, Lucilla è ritornato in trend queste paroline.
1: Ora solare, ok, noi ci divertiamo tantissimo perché ci scambiamo una serie di messaggi nel weekend con i principali trend e notiamo che ogni lunedì ormai c'è in trend sempre l'ora solare. Allora ci siamo detti, sarà successo qualcosa di nuovo? Andiamo subito a controllare. E a quanto pare è successa una cosa nuovissima. La Commissione Attività Produttive della Camera ha approvato all'unanimità il documento conclusivo di un'indagine che è durata mesi. Da queste audizioni è emersa la convergenza di tutti nel voler superare il cambio d'ora, quindi sono tutti d'accordo sul fatto che il cambio d'ora non si debba fare.
0: Puoi spontaneamente chiedermi che cosa ne penso?
1: Cosa ne pensi? No, ma guarda, io più che altro mi chiedo una cosa. Abbiamo fatto queste audizioni, bene, e quindi cioè sì. Perché allo stato dei fatti ancora non c'è un accordo, perché la maggior parte delle persone vorrebbe l'ora legale per un fatto di esercenti, di attività produttive che ne gioverebbero, ma comunque i medici dicono che alla salute fa meglio l'ora solare, quindi non ci siamo accordati per un
0: quindi cosa hai detto? Scusa, no, è un attimo l'audio, mi è sembrato. La cosa che dico, effettivamente, essendo una questione non così spinosa che possa spostare dei voti, la tengono lì. Dicono, vabbè, tanto.
1: E la ricicciano ogni tanto per fare colore.
0: Ecco, e per darci la possibilità di vederlo nei trend tutte le settimane. Ma mancano due settimane al cambio dell'ora.
1: Oggi finalmente è 5, il 24 ottobre 24, ce la sbagliamo. Sì. Quindi ci togliamo questo cambio solare dalle come
0: io si voglio dice. Vedere se tornerà in trend anche in novembre.
1: Ma
0: voglio
1: di
0: vedere.
1: Sicuro.

0: Arianna, White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss, ancora un po' di trenzone insieme a Paolo e Lucilla. Paolo, vogliamo allertare i nostri ascoltatori sì. in merito a una cosa importante?
1: Allora, visto che ieri è successo da due miei contatti su WhatsApp, da due mie amiche tra l'altro, che infatti non sentivo da tempo, una soprattutto, mi arriva un messaggio e dico chissà come starà Diletta, e invece era uno di questi virus che stanno girando su WhatsApp, e vi dirò di più, che ci stanno arrivando anche sul numero della radio, quindi sta girando.
0: Ci è appena arrivato questo messaggio che ci ha incuriositi.
1: Sta girando evidentemente un virus che è sui telefoni e sui WhatsApp di molte persone che chiedono di votare. Adesso, guarda, ne è arrivato uno in questo momento, votare per Sofì, la figlia della mia amica. A me ne sono arrivati ieri due per votare per Giulia.
0: Ecco, e quindi voi sotto... poi cliccate quel link e incappate anche voi in questa
1: esatto.
0: catena.
1: Ecco, quindi state molto attenti per questa cosa qua, perché c'è un link da cliccare e quando entri in quel link, poi non so che cosa succede esattamente al telefono, ma sicuramente cose non buone.
0: No, che ti prende il virus anche a te e lo mandi anche tu a tutti quanti ecco. i tuoi contatti, quindi state attenti che sicuro si tratta di phishing. E allora vedi che i genitori di Giovanni avevano ragione a dire che il problema è il telefono? Il cellulare, perché prima steccò il phishing, ma mica esisteva.
1: Non ne usciamo più adesso da questa cosa, siamo un cane che si morde la coda.
0: Basta, tutti phone free, ecco.

0: Miracos, Someone Special, Coldplay insieme a Big Sean ci accompagnano alla fine di questa puntata di lunedì 5 ottobre della Kiss Kiss Trend Zone.
1: Che bello, guarda, è stato molto bello. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno intrattenuti a loro volta, come noi spero abbiamo intrattenuto loro. Salutiamo Giovanni Imperatore alla nostra regia e anche il bel trio delle meraviglie Gigi, Peppe e Arduino per quanto riguarda il video. Mark e Raff li vedo pronti oggi, Raff versione Grande Le Boschi.
0: Sì, non a caso sono la gang del Bosco, come sì, li chiami tu, anche insieme ad Anna Chiara Mansino. Noi ci salutiamo andando indietro nel tempo al 1998, Sasha, If You Believe. Ci sentiamo domani a partire dalle 12 da Paolo e Lucilla.

0: buon pomeriggio a tutti, da Marco e Raff inizia una nuova puntata di Daddy Kiss il primo lunedì di ottobre, settembre, già è andato via. Ana Chiara Mansino, Giovanni Gioschi, Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata
1: alle emozioni che poi fanno parte della nostra vita, no? Ogni giorno proviamo un'emozione diversa, chi piange, chi ride, chi si commuove, insomma la vita è bella anche perché ci fa emozionare.
0: Chi spende i soldi e quindi di conseguenza piange e poi ride.
1: Sì sì sì, anche per quello, perché partiamo proprio da una notizia legata all'attore Leonardo Peraccioni, insomma tra un po' vi raccontiamo

0: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no con amigos.
1: La musica più bella suona solo

Inizio di settimana scoppiettante anche per Portami a Casa Kiss Kiss, grazie alla musica più bella. Buon lunedì sera amici, ciao a tutti da Rita, da Andrea in regia, va bene, se proprio insistete, se proprio vi fa piacere, guiderò io anche stasera. Un sondaggio internazionale a proposito di guida, proprio oggi leggevo questa cosa, ci ha eletti i peggiori guidatori del mondo, cioè che vergogna, primi in classifica per aggressività e pericolo. Cioè quello che nel resto d'Europa, non è che uno vuole giustificare, però loro lo definiscono guida pericolosa, per noi è guida creativa, che è diverso, no? La freccia è sicuramente un optional per non rovinare l'estetica dei fari, la distanza di sicurezza è quel modo per far sentire meno solo il guidatore davanti, poi non parliamo dell'uso

0: del clacson, cioè nei paesi scandinavi lo suonano solo se rischiano la vita. Da noi invece è uno strumento musicale, serve per salutare l'amico, per dire muoviti a quello che sta davanti, serve per sfogarsi dopo una giornata pesante o per festeggiare un gol, giustamente mi suggeriscono dalla regia che anche i gol sono, o semplicemente per dare il tempo alla canzone che c'è alla radio. Voglio dire, vedi che noi siamo musicali, non siamo mica poi così cattivi.
1: La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Mar-

vita. Che bella la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Allora, è argomento di strettissima attualità, oggi se ne è parlato tantissimo. L'Assemblea di Stoccolma, come sapete, ha assegnato il premio Nobel per la medicina e l'ha assegnato a tre cervelloni che hanno trovato il modo di fare luce nei labirinti della nostra mente, del nostro cervello. Io oggi ho imparato una parola nuova e sono felice. Optogenetica, l'hanno inventata loro, l'optogenetica. Allora, avete presente quando non riuscite a capire come funziona un elettrodomestico perché tutti i circuiti sono nascosti dentro la scatola? Ecco, il nostro cervello è esattamente così. Miliardi e miliardi di fili invisibili che si scambiano messaggi ogni millesimo di secondo. Per secoli gli scienziati hanno cercato di studiarlo dall'esterno, un po' alla cieca, no? E invece questi sono andati oltre. È arrivata l'optogenetica, che ha appena vinto il Nobel e ha cambiato tutto. È una tecnologia che ha dell'incredibile, cioè gli scienziati possono accendere o spegnere i circuiti cerebrali con un piccolissimo impulso luminoso e quindi riescono a studiare in tempo reale le radici di malattie gravi come il Parkinson, come la depressione. Quindi serve a guardare dentro l'interruttore della memoria, della paura, del movimento. Significa che domani forse potranno anche spegnerli proprio questi circuiti della depressione e riaccendere quelli danneggiati dal Parkinson. Questo è ovviamente quello che ci auguriamo tutti e per questo sosteniamo sempre la ricerca, no? Quindi probabilmente questi scienziati hanno finalmente trovato il modo di fare luce nei nostri angoli più bui, gli angoli più bui del nostro cervello.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Kiss, kiss.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: iperceramica.

0: di sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, e con me Rita, felice di accompagnarvi fino alle 21 ottobre. Oggi 5 ottobre, tempo di castagne, forse di primi freddi, forse. Però puntuale come una tassa arriva la delusione per i fan di Haruki Murakami. Vi piace Murakami? Avete letto qualcuno dei suoi libri? È uno scrittore che piace molto, vende moltissimo in tutto il mondo, e a pochi giorni dall'assegnazione del Nobel per la letteratura questo scrittore giapponese ha commentato la sua eterna candidatura con una scrollatina di spalle. Ha detto: tanto vince sempre qualcun altro, quindi diciamo che la prende così, con filosofia. Ecco, oramai è una tradizione, i bookmaker lo quotano fra i favoriti, i lettori preparano i festeggiamenti, e poi puntuale l'Accademia svedese defia a sorpresa su qualcun altro. Però forse la verità l'ha detta lui: i premi servono quando hai finito, quando non hai più nulla da dire, e quindi chi se ne frega del premio Nobel per la letteratura. Io continuo a leggerlo al buio con un disco jazz in sottofondo, ma anche con questo sottofondo qui, Rain Dance, Dave Thames, per voi su Kiss Kiss.
1: Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking, that's when I knew that your heart was scarring, friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

0: 5'9 brown eyes.
1: E mentre vi chiedo come ogni anno, ma tu per cosa meriteresti il premio Nobel del 2026? No, lo chiedo sempre ogni anno perché ognuno di noi ne merita uno. Io per la pazienza, guarda, pensavo di non averne ed invece ho scoperto di averne una scorta infinita. Allora, tu perché meriteresti il premio Nobel 2026? 347 490 0042. Nell'attesa facciamo due conti in tasca invece a un altro premio Nobel. I fogli originali, quelli dove Bob Dylan ha buttato giù i testi di due sue vecchie canzoni, sono stati appena venduti all'asta per la bellezza di 250.000 euro. Quindi se stai pensando a una roba del tipo alla faccia del bicarbonato di sodio o anche mezziga, è assai comprensibile. Comunque su quei fogli ci sono tutti gli errori, i versi cancellati, ci sono persino le strofe che poi ha scartato, perché sì, perché anche i geni fanno capricci e cancellano tutto quando non gli viene una rima.
2: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora.

Life for Rent, grande hit del 2003 di Daido, che è proprio una carezza. Jessica, cara, come ti capisco, lei dice di meritare il Nobel per come riesce a incasinarsi la vita. Non puoi immaginare quanto ti sento vicina. Abbiamo un new kiss in arrivo, Biagio Antoanacci e Safe insieme con Spiritualette.

0: Viaggio Antonacci e Safe fra i New Kiss. Buonasera e benvenuto a Lorenzo Tedici del Meteo.it, che adesso ci dice che tempo farà domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud, massime tra 20 e 24 al nord, tra 19 e 25 al centro, tra 22 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti, i Corrieri di Kiss Kiss, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss kiss.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
4: Yes, yes.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Yes, yes.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Yes, yes.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte.
12: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

Radio Kiss Kiss che state ascoltando, buonasera a voi, buon lunedì sera. Facciamo un salto a Parigi adesso, volesse il cielo, sempre per la settimana della moda, quindi per restare su temi di attualità, no? Allora, si è tenuta una particolarissima sfilata tra i banchi di una biblioteca storica. Il titolo dello show è stato Antibiblioteca e questa cosa ha catturato la mia attenzione. Allora, che cos'è l'antibiblioteca? È un concetto che dobbiamo ad Umberto Eco. Allora, quando entrate in casa di qualcuno che ha migliaia di libri sulla libreria, la domanda spesso è: ma li hai letti tutti? Ecco, Umberto Eco rispondeva fieramente: no, l'antibiblioteca è esattamente l'insieme di tutti i libri che non abbiamo ancora letto, però non rappresenta quello che non conosciamo, quello che non sappiamo, rappresenta il nostro potenziale, cioè tutto quello che possiamo ancora scoprire, desiderare, imparare, no? Bellissimo concetto, molto bello, io adoro però quando la moda si lancia in questi voli filosofici spericolati, perché uno poi si chiede, ed è lecito, e allora, cioè, dov'è il collegamento fra i libri non letti e la moda e gli abiti? Ecco, lo stilista ha spiegato che il collegamento è nel fatto che sia i libri non letti sia i vestiti nell'armadio sono promesse di chi potremmo essere domani. Certo, la differenza brutale è che un libro non letto costa meno di 20 euro e ti lascia addosso, diciamo, un piacevole senso di curiosità. Invece un abito d'alta moda non comprato ti lascia addosso solo un gran senso.

Sapete cosa arriva adesso? Un grande, grandissimo History Kiss, grande pezzo di storia della musica scritto da Neil Finn, il cantante dei Crowded House. Ha scritto questo pezzo in una notte di pioggia a Melbourne, chiuso in una stanza con un pianoforte scordato, e non pensava di farne una hit da classifica, voleva solo descrivere quella sensazione soffocante di quando il mondo intorno a te, quindi la politica, la società, le delusioni personali, sembra voler vincere a tutti i costi, no? Eppure sotto questa melodia così morbida c'è un briciolo di splendida ostinazione. Don't dream it's over, Crowded House.

lasciare che vincano loro nel 1986, così come oggi. Crowded House, Don't Dream It's Over. Ma sì, ma certo che anche Alta Marea di Antonello Venditti è un grande historichissimo, un gran pezzo di storia della musica italiana, una delle cover meglio riuscite. D'altro canto Antonello Venditti è un signore, e d'altro canto è difficile fare un pessimo lavoro quando hai così del materiale così bello come Don't Dream It's Over dei Crowded House. Ciao a tutti da Rita, benvenuti ai passeggeri delle ore 20 di Portami a Casa Kiss Kiss, ancora un'ora insieme, musica, notizie, curiosità dal mondo. Andrea Cimino vi saluta dalla regia. Coldplay, Negramaro in arrivo, ma subito le Cat's Eye, quelle di Animal.

E che meraviglia, Champion of the World dei Coldplay su Radio Kiss Kiss. Negli ultimi giorni gira voce e soprattutto sui social, che sono letteralmente esplosi per questa notizia, gira voce appunto che sta facendo sognare migliaia di fan pugliesi, perché secondo un'indiscrezione Chris Martin e compagni potrebbero fare tappa allo stadio San Nicola nell'estate del 2027, precisamente a inizio luglio, se ricordo bene. Allora, sarebbe intanto una figata e una prima volta storica per la Puglia, però mettiamo subito le mani avanti: al momento è solamente un rumor, quindi non c'è nessuna conferma ufficiale da parte della band, però sappiamo che i Coldplay amano spiazzare un po' con le sorprese, no? Mi ricordo l'annuncio a sorpresa del live a Napoli, quindi, e sappiamo anche che il San Nicola ha tutte le carte in regola per ospitare uno show del genere. Insomma, per il momento, per ora è solo un bellissimo sogno di mezza estate, però incrociamo le dita. Attention please, perché fra poco c'è il rispondi e vinci, vince solo chi risponde. Io vi ho avvisato e poi non dite che non vuoi.

0: e vinci.
1: Abbiamo estratto a sorte un numero fra tutti quelli che hanno inviato messaggi e vocali al 347 490

0: 0042 ed ora Andrea chiamerà in diretta questo numero estratto a sorte. Chi risponde dovrà dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni anche se ha 25 anni e riceverà in regalo una bella t-shirt celebrativa del 50° anniversario della nostra radio. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, sei Jessica?
1: Sì.
0: Ciao Jessica, sono Rita Manzo di Radio Kiss Kiss, scusami se ti disturbo. Ciao tesoro. Allora, parliamo di cose serie.
1: Sì.
0: Tu che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Risposta esatta! Hai vinto, ti regalo e te lo regalo con tutto il cuore.
1: Che bello sentirvi, sono contentissima.
0: Mamma mia. Senti Jessica, stavolta sì che parliamo di cose serie. Tu sei di Ravenna, giusto?
1: Il lavoro a Ravenna, mi sto trasferendo in realtà nel Faentino, quindi sono un po' su e giù.
0: Ah, bene, però a Ravenna si mangia la piadina, perciò parlavo di cose serie.
1: Certo.
0: Ecco, allora, a Ravenna la piadina si fa un po' più spessa rispetto a quella riminese, giusto?
1: È giusto.
0: Ecco, qual è il tuo ripieno preferito?
1: Ripieno?
0: Il ripieno, sì, cosa ci metti?
1: Di solito il crudo pomodorini.
0: Sì.
1: E sono di buon umore anche i funghi.
0: Ah, guarda, per noi va benissimo così. Spero davvero di condividere una bella piadina con te prima o poi. Intanto ti abbraccio tantissimo e ti ringrazio per la tua fedeltà a Radio Kiss Kiss. Ti regalo la t-shirt celebrativa del 50° anniversario della nostra radio e tanti tanti baci. Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a tutti, grazie mille ancora e a presto per la piadina.
0: Ciao tesoro, ciao.
2: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci. Let's move.

0: Chi schissa te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chi schissa te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Yes, yes.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Kiss, kiss.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.com. O chiamando l'800-600-100.
9: Kiss, kiss.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Kiss, kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella.

0: presente le ali delle farfalle? Quelle bellissime, quelle colorate che sembrano fatte apposta per farsi ammirare. Invece no, sono un vero e proprio antifurto high tech. Nuovi studi ci dicono che le farfalle sono delle maestre dell'illusione ottica. Quando un predatore si avvicina, loro non si limitano a scappare, ma muovono le ali creando giochi di luce e contrasti che confondono letteralmente la vista degli uccelli e delle lucertole. In pratica è come se attivassero una specie di mantello dell'invisibilità oppure un faro accecante all'improvviso. Quindi il predatore si strofina gli occhi, si chiede ma che era sta cosa, e nel frattempo la farfalla è già volata via sana e salva. Insomma, altro che creature indifese. Le farfalle sono dei veri agenti segreti della natura in smoking colorato e con la licenza di stupire.
1: Green Kiss. Green Kiss.

Pochi minuti avrete la vostra bella dose di novità discografica, quindi un grande new kiss che sta per arrivare, che vi suggerisco di non perdere. Lo ascoltiamo dopo questa Not Letting Go.

Not letting go, not letting go. A proposito di cose che ne vale la pena, ecco che arriva il new kiss firmato 22 Simba. È una traccia super intima, quasi una chiacchierata tra sé e sé. Io trovo molto carina la parte in cui ripensa ai consigli di sua nonna sulla semplicità. E allora ascoltiamola insieme. 22 Simba, ne vale la pena.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bra.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Kiss, kiss.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: Kiss Kiss. Oh, my soul. Kiss.

Evviva Bruno Mars, la sua vitalità, il lunedì sera, lunedì 5 ottobre, un quarto d'ora alle 21, On My Soul, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Allora, prima abbiamo detto dei testi delle due canzoni scritte da Bob Dylan, che sono state vendute all'asta per 250.000 euro, quanto un bilocale un po' in periferia pure. Restiamo sul tema spese folli per aspiranti rockstar. La chitarra acustica di Noel Gallagher è stata appena venduta all'asta alla cifra record per un cimelio degli Oasis, di quasi 270.000 euro. Allora, stiamo parlando dello storico strumento suonato durante il mitico e travagliato live degli Oasis nel 1996, per intenderci quella sera in cui Liam diede forfait all'ultimo istante e Noel dovette cantare tutto da solo. Praticamente l'acquirente di questo cimelio, di questa chitarra, non solo ha comprato un pezzo di legno con le corde, perché per quanto sia, però insomma stiamo parlando di uno strumento, però ha comprato, e forse per questo motivo l'ha pagato così tanto, il momento esatto in cui ha iniziato il dramma familiare, quello più famoso del Britpop. Intanto ascoltiamo Pink su Radio Kiss Kiss e ci riprendiamo dal trauma, ecco. We were-

un pizzico di pianoforte finale, Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, il più bello della sera. Sta per arrivare, si chiama Stefano ed è pronto per Io, Tu e Kiss Kiss. Intanto arrivano anche The Kid Laroi e Justin Bieber.

Justin Bieber nella musica più bella che continua con il capitano Stefano Piccirillo, come ho già detto prima, io tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Saluto e ringrazio Andrea Cimino in regia, tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui, è stato bellissimo farvi da autista anche oggi e vi saluto per ringraziarvi proprio della vostra fedeltà a Radio Kiss Kiss con un pezzo di storia della musica da batticuore. 1992, basta il numero One. Loro sono gli U2, quindi due numeri. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

Qualche volta una canzone può salvare una band. Fu il caso di One. In piena crisi tra loro, gli U2 tirarono fuori dal cilindro una delle più belle song d'amore, 1992.

Siamo il mito. Sì, lo so perfettamente, giornata pesante, i doveri del lunedì, ma fammi un sorriso, prova a farmi un sorriso, ascoltatrice in automobile, lo sta facendo anche Rita, che saluto, che torna domani alle 19, fammi un sorriso, tu uomo stanchissimo, facciamo serata, ti faccio stare in una bolla che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, con la musica più bella della tua vita, tu protagonista, i tuoi racconti, le canzoni più belle di 5 decadi, non soltanto tanti appuntamenti, insieme da vivere. In comitiva si comincia Casini da bar, Casini da star, Casini.

Il sequel ideale di Casini potrebbe essere rimediare ai casini realizzati nella vita. Ognuno di noi non ha lo scheletro e l'armadio, ha proprio le ossa di Jurassic Park. In qualche caso però è bello farne ammenda e poi riparare a tutti i casini potrebbe essere il sequel, canzone dopo questa hit che io ho pronosticato come canzone italiana dell'anno di successo 2026. King, Marrakesh, Guè insieme per Casini per festeggiare anche l'anniversario della loro santeria. Sapete che lunedì sera facciamo sentire gli artisti più forti, la storia incredibile. Vedi, gli U2 hanno aperto in qualche modo Io, Tu e Kiss Kiss e chiuso Portami a casa Kiss Kiss dal 1992. Torniamo in quell'anno stupendo perché c'era una donna, c'è tuttora fortunatamente, che è Annie Lennox, che usciva da una storia molto importante con Dave Stewart, non solo la sua metà artistica degli Eurythmics ma anche la sua metà di vita, e in una canzone che invece faceva parte del suo primo album da solista senza Dave Stewart diceva: quante volte devo provare a dirti che mi dispiace per le cose che ho fatto, ma quando inizio a farlo tu cominci a dirmi: ehi, questo tipo di problema è solo l'inizio. Dico a me stessa troppo spesso: ma perché non impari mai a tenere la bocca chiusa? E poi questo è ciò che c'è nella mia testa e questi sono gli anni che abbiamo trascorso insieme, questo è ciò che rappresenta la nostra storia. Insomma, una fine molto triste, ma venne fuori da un grande dolore sentimentale una delle più belle canzoni degli anni 90. Annie Lennox con Why.

Prima emozione andata in porto. Brividi insieme a Annie Lennox con Why. Lei cantava perché sarò matta, sarò cieca, sarò crudelmente insensibile, ma riesco ancora a leggerti nel pensiero ed ho sentito dire troppe volte è meglio che tu te ne vada, inoltre perché non capisci che questa nave sta affondando, un rapporto che inevitabilmente stava per terminare, c'è qualcuno che poi deve prendere necessariamente una decisione e Annie Lennox l'ha presa, in questo caso una canzone molto vera e molto biografica. Perché si chiedeva perché, a volte non c'è un perché, magari c'è un linguaggio di questo tipo e tutte le ragioni messe in fila per chiudere una storia, mentre quando ci si lascia e si dicono queste cose da una parte e dall'altra della mela, le mani fanno altro, si stringono, si abbracciano, c'è un linguaggio che non esiste nel parlato, ma c'è un linguaggio del corpo che invece tradisce e da lì nascono fondamentalmente i casini. Quanto romanticismo questa sera, comitiva, io, tu e Kiss Kiss, il programma appena partito, Stefano Piccirillo, vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte e c'è un disco che segnò l'esordio, il grande successo di Sugar Zucchero Fornaciari. Sì, nel 1986 venne pubblicata Rispetto, canzone, intero disco, Come il sole all'improvviso, e Sugar divenne molto molto famoso. L'anno successivo fu chiamato un mito della musica a collaborare con lui e sto parlando del grande Gino Paoli, che scrisse il testo di Con le mani proprio insieme a Sugar. È un bel momento per ricordare Gino Paoli e per avere conferma di uno dei primi successi ufficiali di Zucchero Fornaciari.

1987, Sugar Zucchero Fornaciari con le mani. Sì, vi siete sorpresi, l'ha scritta anche Gino Paoli, l'ha scritta Gino Paoli per Zucchero, che poi insomma ha avuto modo di stringere amicizia con questo mito mai dimenticato della musica italiana. Saluto gli amici al 347 490 0042, anche questa sera vi metto la canzone della vostra vita, tornerà Un anno una canzone e poi avremo anche il nostro Rispondi e vinci da qui alla mezzanotte, perché selezioneremo uno dei messaggi arrivati via WhatsApp per regalare la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss. Prima Un grande amore e il rimpianto dello stesso con Annie Lennox e Why. Poi Zucchero Fornaciari con le mani, sbucci le cipolle e quant'altro. E arrivò un poeta chiamato Van Morrison che incise la versione originale di I Just Want More Moon Dance With You, My Love, che molti conoscono appunto nella versione di Michael Bublé. Per quanto riguarda l'originale, ci fu una sorta di ritiro spirituale da parte di Van Morrison, che andò in una baita in montagna, c'era una luna fantastica, si mise fuori lì a strimpellare con la chitarra acustica e diede vita ad una canzone incredibile. Qui riletta un po' più swing e naturalmente da par suo di Michael Bublé, molto più da crooner, la cover del 2004.

0: dance, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
7: Ristora.
6: Capsule per ogni ora.
3: Kiss, kiss.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

quando sentiremo un testo felice dedicato alla propositività da parte di Fabri Fibra, busseremo al suo citofono e diremo: oh Fabrizio, tutto a posto, come legge lui l'attualità, quella più nera e grigia del nostro paese? Influenza anche Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra con Goya. A proposito di Fabrizio Tarducci, un paio di giorni esce l'album in coppia insieme a Neffa, una ricorrenza incredibile oggi, perché il 5 di ottobre del 1962 nasceva la band più importante del mondo, che pubblicava ufficialmente il suo primo 45 giri. Di chi sto parlando? Di loro.

0: Me Do.
1: Love Me Do.
0: Il primo singolo ufficiale dei Beatles, pubblicato il 5 di ottobre 1962. Tra l'altro sostituirono il primo batterista, Best, con Ringo Starr, che arrivò lì, non aveva neanche fatto amicizia con il resto della band, e ci fu questa versione ufficiale di Love Me Do e anche la versione fatta con il vecchio batterista in un lato B di un 45 giri. Ma a parte questo, nacque l'isteria collettiva per una delle band più seguite. Se oggi i Beatles fossero su Instagram, pensa quanti K avrebbero. E poi faremo un giro nei primi singoli di successo. Allora i Beatles erano una boy band, le prime canzoni delle

giovane che prende in giro i cantanti vecchi e le persone boomer adulte, perché lui pensa che i vecchietti parlino sempre delle stesse cose dei tempi andati. Un po' un cliché, però il motivetto è molto divertente e si chiama Good Old Days. A proposito invece di coloro che erano giovani e che sono nati come boy band, il primo singolo ufficiale dei Take That, lo ricordi? The Magic. Spirits move me. Non era la loro, era della mitica Donna Summer, però loro esordirono con una cover. Senti la voce di Robbie Williams com'era giovane, senti, senti. L'acuto giovane. E poi che riparlo, insomma. E tutta la cricca. Il primo singolo, e qui le ex Directioner impazziranno, appunto, dei One Direction. Qual

2011, What Makes You Beautiful, l'esordio dei Beatles, prima l'esordio dei Take That, dei One Direction, quando tutti erano facenti parte di boy band da un destino fantastico, più o meno lungo, più o meno breve, ma comunque hanno segnato i vostri ricordi. Tra poco vi metto invece un disco nuovo, Sophie and the Giants dal 2022, questa è We On

dance, beh, è cambiata un po' l'esistenza della carriera professionale, probabilmente è più felice anche la vita personale. Da qualche tempo Sophie and the Giants, We Own the Night. Torna Giorgia, l'ascoltiamo con attenzione, questa è la sua nuova

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi ti accompagneranno il weekend. Formula 1,

0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Tra quelle molto brave di quest'anno c'è sicuramente Olivia Dean, che non sa neanche che cos'è l'autotune, cioè secondo me lo cerca con l'intelligenza artificiale, tanto è naturale. La sua voce 21:46, tutto bene per Mancini e l'Italia, Italia-Turchia 1-0, siamo all'intervallo anche dell'ultimo match delle due settimane per la Nations League, con un'Italia meno male si è ripresa dalla partita che ha stravinto prima in Turchia fuori casa, poi il bel pareggio con la Francia, poi 1-0 con gli stessi turchi, si gioca in quel di Bologna e ha segnato Scamacca. Per chiudere la parentesi dedicata invece ai primi dischi delle boy band, abbiamo messo su i One Direction, abbiamo messo su i Take That, abbiamo parlato della ricorrenza dei Beatles per Love Me Do, ma c'erano i mitici Duran Duran.

assomiglia a una canzone italiana pubblicata molti anni dopo. Primo singolo ufficiale dei Duran Duran, 1981, era Planet Earth, e le duraniane, adesso diventate mamme e qualche volta nonne, le saluto, possono ricordare la loro gioventù del 1981 con questa disco molto roboante all'epoca, l'esordio di Simon Le Bon e soci. Facciamo un viaggio con Irene Grandi.

C'è una forte concorrenza tra donne. Abbiamo parlato benissimo prima di Olivia Dean, ha detto Sienna Spiro. E io dove sono? Sei qui con The Great Expectation, il suo nuovo singolo che ci porta invece nella storia di Alanis Morissette, altra donna fantastica, del 1998, cantante canadese che aveva avuto grande successo con l'album d'esordio nel 1995 e cercò il bis dopo un viaggio in India, dove lei non faceva altro che ringraziare anche le cose più brutte della sua stessa esistenza per metterle definitivamente da parte in un brano

Quanto al viaggio spirituale da lei compiuto proprio in India. Grazie India, grazie provvidenza, grazie anche disillusione. Quando perdoni tutto il passato, sostanzialmente, hai mai fatto un viaggio spirituale, caro il mio ascoltatore e ascoltatrice di Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Ben arrivati agli amici delle 22, qui scatta l'operazione Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi con il vostro anno di nascita da segnalarci e parte tutto da lì, poi nel corso della serata. A sorpresa rispondi e vinci anche una canzone da indovinare in un secondo, tanta roba per Io, Tu e Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Cara Miley Cyrus ci saluta Amanda Lear, ancora una volta sul pezzo nel rivendicare la maternità di una canzone dei lontani anni 80 che tu avresti rifatto plagiando nel nuovo disco, invece l'inedito è Best Persuaders che abbiamo messo per cominciare a parlare con voi, anche perché saluto Pierpaolo, ciao Stefano, buonasera, ben ritrovato dopo tanto tempo, c'è chi viene e chi va per impegni serali, non sempre si ha la possibilità di ascoltare tutto il programma e io ti ringrazio di essere ritornato nella comitiva di O2 e Kiss Kiss, così come i casuali che ci ritrovano per una mezz'oretta del loro viaggio, oltre a tanti affezionati che ci seguono dalle 9 a mezzanotte e sanno bene che tra qualche minuto parlerò con uno di loro al 347 490 0042. Call to action, la chiamata per scrivere semplicemente il vostro anno di nascita o inciderlo con un vocale, mettiamo la canzone della vostra vita e condividiamo pezzi della vostra esistenza, felici, emozionanti, quello che decidete della lunga vita che avete fatto, della brevissima per quanto riguarda i ragazzi. Abbiamo avuto anche dei 14enni con il supporto dei genitori a fare con noi un anno una canzone, quindi tutte le età possibili, immaginabili, tutta la vita che potete raccontarci via a partire da questo momento. 347 490 0042, nome, località e anno di nascita, e poi scatta l'operazione condivisione. Anastasia dal 2004, questa è Sick and Tired.

0: romantica.
1: Mi piace in questa canzone, tra le altre cose stupende, anche quando Elisa canta dei pensieri intrusivi al semaforo. Quando sei al semaforo pensi sempre a qualcosa che non vorresti pensare. Facci caso, rifletti. Ma c'è un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, come si partecipa? Così.
2: Buonasera Radio Kiss, sono Rosa da Cava dei Tirreni.
1: Ciao Rosa.
2: E del 68.
1: 68.
3: Ciao Stefano, Kiss a tutti. Il mio anno di nascita è il 1961.
1: Senti com'è facile.
3: Ciao Stefano.
1: Ciao. Facilissimo partecipare, chissà, una di queste due splendide donne, le chiameremo domani, dopodomani sera, perché questa sera non c'è due senza tre, sono collegato con Daniela. Ciao Daniela, buonasera.
4: Ciao Stefano, buona serata a tutti.
1: E allora Daniela, da Civitavecchia, mi hai segnalato la pioggia, piove ancora?
4: Sì, sono uscita già con il cane, mi sono già tutta bella bagnata.
1: Fantastico, però... devo dire. Cosa che avremmo sperato, che so, il 12 settembre o il 25 agosto, quando c'erano 50 gradi, vedi?
4: Però comunque fa lo stesso caldo, eh.
1: E non siamo mai contenti, non c'è niente da fare. Tu sei contenta di stare con noi?
4: Ma sì, tantissimo, emozionata.
1: No, devi rilassarti, vieni qui. Abbiamo un divano quasi autunnale, bagnato dalla pioggia, ma ci sta.
4: Bene.
1: Per fare pandan. Di che anno sei, Daniela?
4: Un anno stupendo, 1976, 50 anni come Radio Kiss Kiss.
1: Ascolti Radio Kiss Kiss a 50 anni, ma questa è un'altra rubrica. Avremo rispondi e vinci.
4: Però è vero.
1: È vero, è vero, è vero. Cosa vuoi condividere con noi?
4: Allora, proprio perché parliamo di 50 anni, un pezzettino di quello che è accaduto durante il mio festone di compleanno per i 50 anni, perché era importante festeggiare e ho invitato più di un centinaio di persone, con DJ, bomboniere, angolo fotografie, fotografo.
1: Un matrimonio!
4: Sì, volevo tantissimo fare una cosa mega grande. E con open bar,
1: quindi figata l'idea
4: che la metà delle persone a metà festa non si ricordano più quello che è accaduto.
1: Esatto, l'ho fatto anch'io per i miei 50, quindi open bar, boom.
4: E la cosa poi che volevo fare, perché volevo essere comunque una serata piena di sorprese, ho deciso di fare un flash mob.
1: Uh-huh.
4: E quindi ho ingaggiato le amiche e cugine per mettere su questo flash mob. Soltanto che io non ho mai fatto ballo in vita mia. Mia sorella idem, mia cugina dalla Sicilia idem, la mia migliore amica da Roma idem. E quindi facevamo le prove su Teams online, ci incontravamo la sera e facevamo le prove di
1: meraviglioso Teams. Ma alla fine ce l'avete fatta?
4: Allora, no, è stato un mezzo disastro, perché in pratica ci siamo accorti che quando ci vedevamo nel video, quando io vedevo la sinistra, in realtà loro vedevano la destra.
1: Quindi, è vero.
4: Ma non ci siamo resi conto, se non il giorno delle prove generali, cioè 5 minuti prima della festa, ci siamo riunite, abbiamo iniziato a ballare. Cioè, c'è stato il delirio.
1: Immagino, bellissimo.
4: Poi considerando pure che mia sorella col colpo della strega ha abbandonato all'ultimo momento, e quindi abbiamo dovuto prendere qualcuno così all'ultimo momento per aiutarci, però è stato bellissimo.
1: Poi è stato divertente uguale.

0: male.
1: Ma sì, ma tanto la gente era già mezzo ubriaca, quindi non ricorda più.
0: Con l'open bar. Ti saluto, ti ringrazio. Qui ci vuole una canzone del tuo anno, 1976, legata proprio ad una coreografia che si faceva con Elton John e Kiki D con Don't Go Breaking My Heart. Ti abbraccio e ti faccio e ti rinnovo gli auguri.
1: Grazie, grazie, un saluto a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Che schissa a te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chi schissa a te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Kiss Kiss.

0: cuore.
1: L'amore, l'amore parlato e cantato nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. L'Italia riagguanta il vantaggio sulla Turchia nell'ultimo match prima del ritorno del campionato di Nations League. 2-1 ha segnato Calafiori, che ha segnato nel suo stadio, o meglio Bologna ha giocato nella stagione 2023-2024, diventando grande calcisticamente, essendo convocato proprio quell'anno per la prima volta in nazionale. Evidentemente lo stadio familiare gli ha portato particolarmente bene avanti l'Italia con la Turchia 2-1. Parlando di sport e anche di reazioni un po' esagerate, oggi il mondo del tennis è stato caratterizzato da un match fantastico tra Daniel Medvedev, ex numero uno del ranking ATP, in quel di Pechino contro Djokovic. Ha vinto Djokovic perché Medvedev a un certo punto ha scaraventato la palla, imbruttito dopo un punto da lui perso, però ha preso uno spettatore e la regola è ferrea. Squalifica immediata sul campo, perde i punti conquistati per essere arrivato in semifinale nel ranking ATP. Non l'unico caso nel mondo del tennis.

Kiss. La musica più bella.

E Saint-Germain, il quartiere famoso per gli innamorati. Se vuoi saremo felici lì, ti aspetterò e ti darò la mia mano perché tu sei l'amore, c'è tanto amore e magnetismo. De Bausa, questa è Radio Kiss Kiss. Intanto l'Italia l'ha portata a casa definitivamente con il gol di Pio Esposito. Siamo anche secondi nel girone, attenzione, perché la Francia batte il Belgio 3-1 e quindi 7 punti in classifica, chi l'avrebbe mai detto, nella Nations League prima di queste 4 partite. Ma attenzione, ti coinvolgo per indovinare una canzone in un secondo. Alza il volume dell'autoradio, amico, amica in macchina, perché il secondo da indovinare è questo. Ma è molto semplice, lunedì cominciamo la settimana già in versione Babbo Natale, che mica tanto manca indipendentemente dal meteo. Però ascolta con attenzione questo secondo, di quale canzone e interprete o interpreti stiamo parlando. Dai, quell'attacco famosissimo, eri distratto, terza occasione. E da questo momento 347-490-0042, titolo e band o solista in un secondo, tu che sei appassionata, appassionato di musica, me la devi indovinare.

0: Maroon 5, ma non sono i Maroon 5, o meglio c'è solo la voce solista di Adam insieme al progetto Our City di 11 anni fa, 2015. Si parla tanto degli 883, il loro ritorno anche sotto forma di serie televisiva, anche lui, Max Pezzali, torna con Le Ali, guarda caso.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
5: Le piastrelle?
1: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
8: Ristora.
7: Capsule per ogni ora.
4: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: Ripeti con me, si chiama Hugel e non come lo annunciano tutti, Hugel, è francese, capra, capra, capra. Lui è Florent Hugel, non è che un disc jockey di una radio inglese possa dire Hugel e tutti a ruota come le pecore, cioè abbiamo una dignità, facciamo questo mestiere a certi livelli, lo dovete pronunciare Hugel, con Moving to the Sun. Ah, c'è la canzone in un secondo. Questa da indovinare è iper facile, eppure mi avete sorpreso anche questa sera.
1: Kiss kiss a tutti, sono Giovanni, Eric Clapton, Hotel California.
0: Ma stiamo scherzando? Ma stiamo davvero scherzando?
2: Ciao, sono Michele da Palermo, la canzone è Hotel California degli Eagles del 1977.
0: E no, perché è giunto l'anno, era del 76.
3: Hotel California. Eagles.
0: Brava.
3: Ciao Marina.
0: Ma dai, Eric Clapton, amico mio, come fai? Periodo era quello. Però. Canzone in un secondo, la sfida è lanciata anche per domani sera. Appassionati, appassionate di musica, tornano Garbage.

record, perché nella settimana di programmazione del film concerto ha battuto ogni record, miglior debutto per un film concerto, ha battuto Vasco anche al cinema. Beyoncé Knowles riprende Robin S. con

ma che era un piacere, un classico degli anni 90 come oggi. Robin S con Show Me Love, punto di riferimento perché c'è Break My Soul, che poteva essere intitolata esattamente con quel titolo del remix di Stonebridge. Siamo pronti per fare la storia? Dov'eri? C'eri innanzitutto nel 1985, uno dei momenti più belli per George Michael, Andrew Ridgeley, sto parlando del duo Wham, video in bianco e nero girato in un locale storico di Londra, il Marquee, dove si sono esibiti gli Stones e i più grandi anche del rock per ballare I'm Your Man.

if you're gonna do it right. Se devi fare qualcosa, falla in modo giusto. Avevi la t-shirt con scritto Wham nell'85. I'm your man. Sono 15 anni senza quel genio di Steve Jobs che disse: non puoi semplicemente chiedere alle persone cosa vogliono e poi provare a darglielo. Nel tempo in cui riesci a costruirlo, loro già vorranno qualcosa di nuovo. Ecco perché la radio vince sempre, il qui e ora, in questo momento. Cosa desiderate? Lo so cosa desiderate, la maglietta, perché avete inviato il messaggio dalle 21 in poi. Per l'appuntamento rispondi e vinci.

0: e vinci.
1: È facile, facile. Tutti i messaggi arrivati dalle 21 in poi per Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Ne scegliamo uno assolutamente a caso e via. Dovete rispondere alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni per aggiudicarvi la t-shirt celebrativa. Stiamo chiamando Riccardo. Sentiamo se risponde Riccardo. Pronto? Pronto? Non sento nulla. Riccardo, io non...
2: Aspetta che c'ho il viva voce che mi va in automatico sull'orologio.
1: Vedi? Ciao Riccardo, non ti preoccupare, sono Stefano di Radio Kiss Kiss. Come stai? Tutto a posto?
2: Buonasera, tutto a posto, sì.
1: E allora, caro Riccardo, la domanda è la seguente: quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E allora la t-shirt è tua.
2: Non potrebbe essere diversamente. Perché ho 50 anni.
1: Hai visto? Allora alla grande, perché tutto torna. Baci e Kiss Kiss a te.
2: Kiss Kiss a voi, buona serata.

Si canta molto la mancanza rispetto ad una storia d'amore in essere o la nostalgia di una persona, chissà, forse anche lo specchio dei tempi, anche se ci sono tantissime coppie e tantissime storie d'amore che vanno a gonfie vele. La cronaca oppure i sentimenti più sani e normali ci impongono di pensare il contrario qualche volta, però c'è l'effetto mancanza. Personaggio che esiste, vive, lotta con noi, che oggi compie un compleanno importante, 75, per Mr. Bob Geldof, colui che diede vita davvero, etimologicamente parlando, a combattere alla carestia in Etiopia con Midge Ure, creò la Band-Aid di Do They Know It's Christmas Time. Christmas Time, con tutti gli artisti inglesi più forti. Questo ad esempio era George Michael. Bob Geldof ideò tutto questo e creò la Band-Aid di Do They Know It's Christmas, ma è stato un musicista e un cantante di prima grandezza, in particolare ai tempi con i Boomtown Rats, con una canzone mitica per il punk rock chiamata I Don't Like Mondays. E poi arrivò il tributo di tutti i suoi colleghi e amici, gli artisti inglesi, per combattere la carestia per i bimbi dell'Etiopia. E in particolare nacque il progetto Band-Aid, che fu seguito poi negli Stati Uniti d'America, come ben sapete, da USA for Africa, We Are the World. 75 per lui e auguri davvero per un uomo definito e intonato come Sir della musica mondiale. Intanto c'è Dennis Lloyd.

0: Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Così Ernia si aggiunge agli artisti che hanno cantato la loro città d'origine, ad esempio Milano, già citata da Alberto Fortis con Milano e Vincenzo, dedica di Ernia per Milano, Bologna è una regola, Lucio Dalla, Luca Carboni e tanti altri hanno scritto delle cose, cantato Cesare Cremonini, delle robe fantastiche sulla loro Bologna. Roma, Antonello Venditti, Inevitabile, Napoli, Pino Daniele. Questi sono solo alcuni esempi di artisti che hanno dedicato la loro città delle canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. Questa è attualissima e chissà se entrerà in quelle indimenticabili. L'inizio è ottimo, bravo Ernia.

0: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni
1: che festeggiamo tutte le sere all'interno della comitiva di O2 Kiss Kiss. Ti faccio fare un viaggio fantastico, ti metto le canzoni più belle del mondo. Se rispondi e vinci, la risposta esatta è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Voi autenticamente da quanti anni ascoltate Radio Kiss Kiss? A partire da questo istante facciamo un giro tra gli automobilisti, gli autotrasportatori, gli amici della sera e quelli a casa con i loro device o sintonizzatore. 347 490 0042, tu da quanti anni ci segui e festeggi con noi? 50, pronto il momento anni 80 e seconda parte degli anni 80, quando al cinema spopolavano gli Intoccabili, se solo chiacchiere distintivo, ricordalo, oppure quel film che mise nel panico tutti quelli che avevano l'amante. Non so se qualcuno ha visto anche negli anni successivi un film intitolato Attrazione Fatale di Adrian Lyne con Michael Douglas. L'avesse mai fatto, sposato felicemente, incontra la bionda che poi diventa pestifera e oggi si direbbe una sorta di stalker, e chi prima più ne metta paura come i bambini, nessuno ebbe l'amante in quell'anno. L'anno anche di Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth, let's go go. Ma di che anno è questa canzone?
0: 1980.

0: Heaven is a place on earth, cioè il paradiso è un posto sulla terra, così cantava Belinda Carlisle. Abbiamo parlato delle Go-Go's, il suo primo gruppo d'appartenenza, famose in particolare le ragazze di Vacation, e poi lei iniziò la carriera solistica con questa bellissima Heaven is a place on earth, ascoltata su Radio Kiss Kiss, in Io, Tu e Kiss Kiss in 50, anno 1987. Prima ho annunciato un po' di film di quell'anno che andavano forte, tra i quali Attrazione Fatale e Glenn Close, che faceva paura, diceva: tu e io ci siamo piaciuti fin dal primo momento, tu sei solo stasera e sono solo anch'io e siamo tutti e due adulti, e fin qui tutto bene, poi non puoi pensare di buttarmi via così, tesoro. E lì iniziarono, come direbbero Marra e Gue oggi, dei casini incredibili. Ma tu da quanto tempo ascolti Radio Kiss Kiss?
1: Ciao Stefano, sono Claudia. Io ascolto Radio Kiss Kiss da circa 3 anni, però da quando vi ho scoperti non vi ho più abbandonati. Non è una leccata, veramente.
0: No, ti crediamo, sei carina e sincera.
1: Fate troppa compagnia a qualsiasi ora, vi voglio davvero bene. Ciao.
0: Anche noi. Ciao, ciao. E poi tu, da quanti anni? Non è rispondi e vinci, è proprio in generale. Sentiamo.
2: Buonasera Radio Kiss Kiss, sono Leonardo da Manfredonia e ascolto Radio Kiss Kiss dal 2018.
0: Fantastico.
2: Grazie e buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: A proposito di roulette, è prontissima per ospitare ancora una volta, perché lei ogni anno o quasi ha pubblicato dei dischi indimenticabili. Signori, avete capito che sto parlando di Madonna? E questa volta la roulette per identificare l'anno.
3: 2000!

Donna con Music è tornata all'attualità anche alla più recente estate che abbiamo vissuto con tanto calore per i mondiali di calcio, la finale, lo Showtime che la vide protagonista con Ronaldo e Ronaldinho poche settimane fa. Sfera e basta, c'è la nuova.

0: e alle generazioni. Puro sangue.
1: Good morning, Kiss Kiss.
2: Good morning,
1: Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
1: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
3: Facciamo rumore insieme.
1: Kiss Kiss.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Kiss Kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ad avercene canzoni così stupide come quella che ha preceduto il secondo tempo di 50, Olivia Rodrigo con Stupid Song. 45 dopo le 23, siamo addirittura d'arrivo. Ma tu da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss?
2: Ciao Stefano, Kiss Kiss a tutti. Sono Maurizio da Melfi e ascolto Kiss Kiss dal 1998, wow. Dall'autunno del 1998, quando un'amica mi fece una dedica sorpresa.
1: Ah sì?
2: Telefonica.
1: Ok.
2: E io non conoscevo questa radio, da allora non ho mai sentito e ascoltato un'altra radio.
1: Ma che bello. Quindi sono 28 anni che ci segui. Non è Rispondi e Vinci, ma è la festa di 50 che facciamo ogni sera. Da quanto tempo seguite e festeggiate con noi questo momento così importante?
3: Ciao Stefano, sono Antonio dalla Germania. Io ascolto Radio Kiss Kiss dal lontano 2006. Mai più senza. Buona serata a tutti.
1: Senza. Ciao, grazie davvero. Adesso una delle più belle dei Guns N' Roses. Siamo all'inizio degli anni 90. Perché niente dura per sempre e sappiamo entrambi che i cuori possono cambiare. Ed è difficile tenere accesa una candela sotto la fredda pioggia di novembre. Eh sì, è November Rain, anno esatto.
0: 1991.

0: accordi come una voce, e poi quella di Axl Rose per November Rain, una delle più belle doppia pubblicazione quell'anno per i Guns N' Roses, Use Your Illusion, volume 1 e volume 2. Ma avete sentito l'accordo iniziale di pianoforte di November Rain? Allora, questi sono i Guns N' Roses. Perfetto. Ma non vi ricorda l'accordo della canzone da discoteca più popolare di 50 anni a questa parte? Perché hai sentito November Rain come inizia. Senti come inizia questa. Che è Will Survive, ovviamente, di Gloria Gaynor. Possiamo risentirle tutte e due, maestro Andrea, che ti saluto in regia, caro mio, amico mio. Allora, l'accordo iniziale di November Rain. L'accordo iniziale di Gloria Gaynor, I Will Survive. Ma dai! Ma allora! E vabbè, diceva Phil Collins, lo disse anche a Ivan Graziani, buonanima, le note sono 7 tra Agnese e Groovy Kind of Love. Una disputa, niente niente male. Facciamo girare la roulette per l'ultima volta questa sera, festeggiando anche quel bel ragazzo di Rama con Arrogante.
1: 2019!

c'era un unico inno arrogante del buon Irama, e saluto anche Lorenzo che si è commosso invece con November Rain dei Guns N' Roses, insegnante della scuola primaria. Un abbraccio a te e a tutta la comitiva, come al solito siete voi una compagnia insostituibile. Domani sera ci ritroviamo tra le 21 e le 24, grazie a Andrea Cimino in regia. Immaginiamo ogni volta un mondo migliore, grazie a John Lennon, 71 Imagine, Stefano Piccirillo, chi

0: Mauri. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.